resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa...

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per

tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

E da Vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. E da Vega così, sembra che il paradiso

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però

vedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

L'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo va.

rime è solo un codice. Codice, senti, le rime è solo un codice. Codice su queste linee è solo un codice. L'11 settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, smacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

piccolo amore, che pena quelli con un grande amore, quelli con la pistola in mano, se guardi un altro pure ci lasciamo. Che bella novità, la prossima carezza che verrà. Piccolo mondo, dove ti prendo, è piccolo tornare sorridendo. Piccolo letto, dove puoi dormire, che è un altro modo poi

piccolo amore, piccolo amore, che bravi quelli con un grande amore. Verrà l'inverno e chi ci vuol male, per noi non sarà niente di speciale. E se ci lasceremo, sarà per poco, sai, ci rivedremo. Ma queste son parole.

mentre aspetto il tuo ritorno. Metto in ordine le idee, non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco contro l'Iran previsto per oggi, spiegando di aver accolto la richiesta degli alleati del Golfo mentre sarebbero in corso colloqui seri con Teheran. Il presidente americano avverte però di essere pronto a lanciare in qualsiasi momento un assalto su vasta scala se non verrà raggiunta un'intesa considerata accettabile da Washington. La Casa Bianca ha intanto giudicato insufficiente la nuova proposta in 14 punti avanzata dal regime iraniano. Sul fronte internazionale gli Stati Uniti hanno anche concesso una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo. Oggi intanto Vladimir Putin sarà a Pechino da Xi Jinping. Il leader russo ha definito l'alleanza tra Mosca e Pechino non diretta contro nessuno, parlando di una cooperazione per la pace e la prosperità globale.
5: È di tre vittime il bilancio dell'assalto al centro islamico di San Diego in California, tre morti anche

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Parlando di lavoro eccezionale, dure proteste dal centro-sinistra italiano e Lee Schlein definisce l'operazione un atto di pirateria in acque internazionali. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto il rilascio immediato degli italiani fermati.
3: Saranno recuperati entro domani i corpi dei 4 sub-italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive. I cadaveri di Monica Montefalcone, Giorgia Somacalla, Muriel Oddinino e Federico Gualtieri sono stati individuati nel terzo ambiente della grotta da un team di esperti sommozzatori finlandesi. Due corpi dovrebbero essere riportati in superficie oggi, gli altri mercoledì. Le operazioni vengono definite tecnicamente molto complesse. Intanto resta aperta la questione delle autorizzazioni per l'immersione. Secondo il governo maldiviano, soltanto la docente universitaria e due ricercatori ne erano in possesso, mentre l'operatore dello yacht sostiene che il dive master Gianluca Benedetti, già recuperato nei giorni scorsi, non ne avesse bisogno.
2: Elon Musk perde la battaglia legale contro Sam Altman e OpenAI. Una giuria della California ha respinto all'unanimità le accuse presentate dal patrono di Tesla X per motivi procedurali, ritenendo la richiesta arrivata oltre i termini previsti. Musk sosteneva di essere stato convinto da Altman a finanziare OpenAI con la promessa di sviluppare un'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità, promessa poi tradita con la trasformazione della startup in un'azienda a scopo di lucro. Durante il processo Musk aveva chiesto danni per 180 miliardi di dollari e la rimozione di Altman e Greg Brockman dai vertici della società.
3: E veniamo in Italia. Dal carcere parla Salim El Kudri, il 31enne accusato di aver travolto con l'auto diversi passanti a Modena ferendone 8. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe detto il suo avvocato che prepara la richiesta di una perizia psichiatrica. Emergono anche vecchie mail inviate 5 anni fa all'Università di Modena con frasi offensive e deliranti contro i cristiani. Oggi El Kudri avrebbe chiesto un prete e una Bibbia. Restano ricoverati 4 feriti. Migliora la donna di 69 anni che ha subito l'amputazione delle gambe ed è ora cosciente. Intanto il Viminale valuta riconoscimenti per i cittadini che hanno fermato l'uomo e soccorso i feriti.
2: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Antonio Conte avrebbe deciso di lasciare il Napoli a termine della stagione. Secondo indiscrezioni, l'annuncio arriverà dopo la partita contro l'Udinese e sarà ufficializzato dal presidente Aurelio De Laurentiis prima della partenza per gli Stati Uniti. Conte lascerebbe il club con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, rinunciando anche agli ultimi 8 milioni previsti dall'accordo. La separazione sarebbe consensuale. Il tecnico chiuderebbe così la sua esperienza azzurra dopo la conquista di uno scudetto e di una Supercoppa italiana. Per il Napoli si profila ora una fase di ridimensionamento economico e di ringiovanimento della rosa, attualmente tra le più esperte della Serie A. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Radio Voce Amica.
5: Radio Voce Amica, informazione regionale.
2: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. La Filcams CGIL Calabria lancia l'allarme sulla condizione del lavoro femminile nella regione. Secondo il sindacato, i dati diffusi da Italia Generativa confermano una situazione critica. La Calabria resta agli ultimi posti in Italia per occupazione femminile, livelli salariali e servizi di welfare. Nel mirino della Filcams finiscono soprattutto le condizioni nei settori del commercio, del turismo e dei servizi. Contratti pirata, dumping salariale, part-time involontario, turni spezzati e assenza di welfare sono diventati la normalità, denuncia il sindacato, parlando di migliaia di lavoratrici costrette a condizioni precarie e sottopagate. Operazione antimafia della Guardia di Finanza tra Reggio Calabria e Firenze, eseguito un provvedimento definitivo di confisca beni e sorveglianza speciale nei confronti dell'imprenditore Francesco Morano, detto Gianfranco, ritenuto vicino alla cosca Andrangheta del Bellocco di Rosarno. Il valore dei beni confiscati ammonta a circa 200.000 euro. Per Morano è stato disposto anche l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per 4 anni. L'operazione è stata coordinata dalla DDA guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli. Controlli e inventari nel Parco Nazionale della Sila, dove i carabinieri forestali hanno scoperto un cantiere edile abusivo all'interno di un'area già sottoposta a sequestro. I militari hanno trovato una platea in cemento armato di oltre 300 metri quadrati, realizzata senza autorizzazioni, denunciato un uomo di 35 anni già recidivo, sorpreso mentre irrigava il cemento ancora fresco. È morto infine all'età di 78 anni Gaetano Bandiera, considerato uno dei capi storici dell'Andrangheta in Lombardia. Bandiera era stato condannato definitivamente a 13 anni di carcere nella

ambito della maxi operazione Infinito del 2010 contro le cosche calabresi al nord. Nel 2022 era stato nuovamente arrestato dalla DDA di Milano con l'accusa di aver tentato di ricostituire il clan della locale di Rho. Negli ultimi tempi si trovava agli arresti domiciliari. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: La tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Sono le 8:01.
2: Radio Voce Amica.
0: La tua amica del cuore, da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
0: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
3: Fits in Love è offerto da Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

un caro saluto dal vostro Alessandro Fizzotti e benvenuti a questo appuntamento con il Fizz in Love, The Sound in Your Heart. Ci avviciniamo alla conclusione del nostro percorso stagionale e oggi vogliamo parlare di eredità emotiva. Cosa lasciamo alle persone che amiamo? Come possiamo trasformare i nostri conflitti in ponti per un futuro più sereno? In questa puntata avremo, come di consueto, insieme a noi la dottoressa Margherita Serpi, psicologa, psicoterapeuta e mediatrice familiare. Insieme a lei esploreremo l'importanza di chiudere i cerchi in modo sano, imparando che la mediazione non è una sconfitta, ma la vittoria dell'amore sul rancore. E poiché il futuro ha il volto dei nostri ragazzi, subito dopo apriremo lo sportello genitori con la dottoressa Cinzia Altieri, pedagogista da Milano. Risponderemo ai vostri dubbi educativi per aiutarvi ad essere genitori sempre più consapevoli e presenti. Avete una domanda per le nostre esperte o una riflessione su questi mesi passati insieme? Scriveteci subito via WhatsApp o via mail a love@fizzinlove.com. Siamo qui per accompagnarvi oggi più che mai. Inizia ora il Fizz in Love.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco contro l'Iran previsto per oggi, spiegando di aver accolto la richiesta degli alleati del Golfo mentre sarebbero in corso colloqui seri con Teheran. Il presidente americano avverte però di essere pronto a lanciare in qualsiasi momento un assalto su vasta scala se non verrà raggiunta un'intesa considerata accettabile da Washington. La Casa Bianca ha intanto giudicato insufficiente la nuova proposta in 14 punti avanzata dal regime iraniano. Sul fronte internazionale, gli Stati Uniti hanno anche concesso una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo. Oggi intanto Vladimir Putin sarà a Pechino da Xi Jinping. Il leader russo ha definito l'alleanza tra Mosca e Pechino non diretta contro nessuno, parlando di una cooperazione per la pace e la prosperità globale.
3: È di 3 vittime il bilancio dell'assalto al centro islamico di San Diego in California, 3 morti e anche una guardia di sicurezza che avrebbe evitato conseguenze ancora più gravi. Morti anche i 2 aggressori di 17 e 19 anni, trovati senza vita in un'auto a pochi isolati di distanza con ferite autoinflitte. All'interno della vettura gli investigatori hanno trovato messaggi anti-islamici e un biglietto d'addio. Uno dei 2 giovani avrebbe preso l'arma dalla casa dei genitori. La polizia, supportata dall'FBI, indaga per crimine d'odio. Rafforzate le misure di sicurezza attorno alle moschee in diverse città americane, compresa New York.
2: Nuovo blitz israeliano contro la flottiglia diretta a Gaza. Le imbarcazioni sono state fermate e abbordate al largo di Cipro. 3 attivisti bloccati, ci sarebbero anche 12 italiani sui 35 presenti nella spedizione. Molti sono stati trasferiti verso il porto israeliano di Ashdod. Abbiamo visto le navi da guerra e poi perso la connessione internet, racconta il deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Carotenuto, presente sulla flottiglia. Netanyahu si è congratulato con i militari parlando di lavoro eccezionale. Dure proteste dal centro-sinistra italiano e Schlein definisce l'operazione un atto di pirateria in acque internazionali. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto il rilascio immediato degli italiani fermati.
3: Saranno recuperati entro domani i corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive. I cadaveri di Monica Montefalcone, Giorgia Somacalla, Muriella Oddinino e Federico Gualtieri sono stati individuati nel terzo ambiente della grotta da un team di esperti sommozzatori finlandesi. 2 corpi dovrebbero essere riportati in superficie oggi, gli altri mercoledì. Le operazioni vengono definite tecnicamente molto complesse. Intanto resta aperta la questione delle autorizzazioni per l'immersione. Secondo il governo maldiviano, soltanto la docente universitaria e 2 ricercatori ne erano in possesso, mentre l'operatore dello yacht sostiene che il dive master Gianluca Benedetti, già recuperato nei giorni scorsi, non ne avesse bisogno.
2: Elon Musk perde la battaglia legale contro Sam Altman e OpenAI. Una giuria della California ha respinto all'unanimità le accuse presentate dal patrono di Tesla X per motivi procedurali, ritenendo la richiesta arrivata oltre i termini previsti. Musk sosteneva di essere stato convinto da Altman a finanziare OpenAI con la promessa di sviluppare un'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità, promessa poi tradita con la trasformazione della startup in un'azienda a scopo di lucro. Durante il processo Musk aveva chiesto danni per 180 miliardi di dollari e la rimozione di Altman e Greg Brockman dai vertici della società.
3: E veniamo in Italia. Dal carcere parla Salim El Kudri, il 31enne accusato di aver travolto con l'auto diversi passanti a Modena ferendone 8. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe detto il suo avvocato che prepara la richiesta di una perizia psichiatrica. Emergono anche vecchie mail inviate 5 anni fa all'Università di Modena con frasi offensive e deliranti contro i cristiani. Oggi El Kudri avrebbe chiesto un prete e una Bibbia. Restano ricoverati 4 feriti. Migliora la donna di 69 anni che ha subito l'amputazione delle gambe ed è ora cosciente. Intanto il Viminale valuta riconoscimenti per i cittadini che hanno fermato l'uomo e soccorso i feriti.
2: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Antonio Conte avrebbe deciso di lasciare il Napoli a termine della stagione. Secondo le iscrizioni, l'annuncio arriverà dopo la partita contro l'Udinese e sarà ufficializzato dal presidente Aurelio De Laurentiis prima della partenza per gli Stati Uniti. Conte lascerebbe il club con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, rinunciando anche agli ultimi 8 milioni previsti dall'accordo. La separazione sarebbe consensuale. Il tecnico chiuderebbe così la sua esperienza azzurra dopo la conquista di uno scudetto e di una Supercoppa italiana. Per il Napoli si profila ora una fase di ridimensionamento economico e di ringiovanimento della rosa, attualmente tra le più esperte della Serie A. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Radio Voce Amica.
4: ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
6: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
5: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
6: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buon

0: meglio deve ancora arrivare.
1: 19 maggio 2026 è martedì, la Chiesa ricorda San Celestino V. La luna è crescente, il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: si uccide la mosca per spaventare la tigre, usato per indicare un'azione che, nonostante un grosso sacrificio, non riuscirà a ottenere il risultato sperato. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1536, nella Torre di Londra, veniva giustiziata Anna Bolena, la seconda moglie che Enrico VIII d'Inghilterra aveva fatto condannare per adulterio. Nel 1906, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III e del presidente elvetico Ludwig Forrer, si inaugurava il traforo ferroviario del Sempione tra Italia e Svizzera. 100 anni fa, nel 1926, si costituiva a Roma l'Azienda Generale Italiana dei Petroli. L'AGIP avrebbe svolto attività di commercio e industria di prodotti petroliferi nel nostro paese. 70 anni fa, nel 1956, a San Donato Milanese il presidente italiano Giovanni Gronchi posava la prima pietra per la costruzione dell'autostrada del Sole Milano-Napoli. E nel 1974, con un prototipo in legno, Erno Rubik realizzava il cubo magico, uno dei rompicapo più conosciuti al mondo. Nel 1982 all'aeroporto di Roma veniva arrestata l'attrice Sophia Loren, volontariamente rientrata dagli Stati Uniti per scontare una condanna per evasione fiscale di cui si sarebbe poi accertata la responsabilità del suo commercialista. Nel 1989, a un anno dalla nomina, il governo italiano, sostenuto dal pentapartito e guidato da Ciriaco De Mita, rassegnava le dimissioni. Nel 1995, a New York, Bala Murali Ambati diventava la più giovane persona al mondo a laurearsi in medicina. Aveva 17 anni e 4 anni prima si era già laureato in biologia. Nel 2003, con la 42esima vittoria di tappa al Giro d'Italia di ciclismo, Mario Cipollini superava il record fissato da Alfredo Binda nel 1933. E nel 2018 il principe britannico Harry sposava l'ex attrice americana Meghan Markle. Sono nati il 18 maggio, nel 1890 il leader nord-vietnamita Ho Chi Minh, nel 1925 l'attivista per i diritti civili Malcolm X, nel 1939 l'atleta oro olimpico e primatista mondiale nei 200 metri piani Livio Berruti e 80 anni fa, nel 1946, l'attore e regista Michele Placido. Nascevano oggi anche la cantante Alexia nel 1967, la showgirl Laura Freddi nel 1972, il cestista Kevin Garnett nel 1976, il calciatore campione mondiale 2006 Andrea Pirlo nel 1979 e l'attrice Isabella Ragonese, nata in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 19 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.
4: Fits in Love.

0: In Love con la dottoressa Margherita Serpi, lo ricordo, la nostra amica psicologa, psicoterapeuta e mediatrice familiare, alla ricerca insomma di risposte per il nostro pubblico che ci manda appunto domande spesso anche un po' incasinate e intricate. Margherita, ben trovata.
1: Ben trovati a voi, spero di esservi utile.
0: Allora andiamo alla domanda di Luca. Dottoressa, vorrei chiederle un parere su un episodio di blocco improvviso. L'altra mattina, dovendo firmare dei documenti davanti ai miei genitori e ad una ragazza, la mano ha iniziato a tremare così forte da impedirmi di scrivere. Nonostante io abbia fatto molti progressi con la mia timidezza, questo sintomo fisico mi ha fatto sentire profondamente inadeguato, come se fossi tornato al punto di partenza. Perché, dottoressa, il corpo reagisce con questo tremore incontrollabile proprio quando ci sentiamo osservati? E come si possono gestire questi improvvisi blocchi psicologici per evitare che minino l'autostima appena riconquistata? Ci scrive Luca.
1: Luca, evidentemente lei era in una situazione emotiva molto forte, nel senso che in quel momento mi dice che doveva firmare, immagino, qualcosa di molto importante davanti ai genitori e a una ragazza, non mi definisce bene chi fosse questa ragazza, forse la sua fidanzata, non lo so, sembrava comunque una situazione molto importante per lei e quindi il corpo si manifesta, l'emozione è forte, si manifesta attraverso il corpo con queste situazioni per cui lei si è sentito sopraffatto totalmente da questa emozione che ha creato questa situazione. Ovviamente c'è un modo per poter imparare a controllare l'emozione, nel senso di poterla vivere in maniera che non ci sovrasti. Quindi io le consiglio di fare... Allora, la cosa che potrebbe essere utile è apprendere il training autogeno, che proprio aiuta a creare uno stato di calma interiore che poi resta costante dopo aver appreso tutto il percorso facendo allenamento, oppure di farsi aiutare da uno psicologo per poter comprendere come mai emergano emozioni così forti e come fare a gestirle. Tuttavia non si spaventi, è qualcosa che si risolve.
0: Questo è fondamentale, davvero coraggio al nostro Luca. Ci fermiamo, tra poco torniamo sempre qui nel Fizz in Love.

0: Allora, rientrati in studio, grazie davvero per tutti i messaggi che ci sono arrivati in questi mesi, siete stati tantissimi, anche questi ultimi giorni del Fits in Love, devo dire tanti i nostri radioascoltatori si sono fatti sentire, come Luna, bellissimo questo nome. Dottoressa Serpi, scrivo perché sono preoccupata per mia sorella. Il suo compagno è perennemente arrabbiato col mondo, usa parole violente contro estranei e scrive racconti horror su vendette personali. Recentemente le ha confessato che da piccolo voleva avvelenare una sua maestra. Con mia sorella è sempre pacifico, ma questo suo approccio rabbioso e le sue fantasie oscure comunque mi spaventano. È possibile che questa violenza resti confinata ai racconti e agli sconosciuti? Ora presenta, dottoressa, un rischio concreto per chi gli sta accanto. Come posso aiutare mia sorella a non sottovalutare questi segnali? Ci scrive Luna.
1: Luna, capisco che sia preoccupata per sua sorella, tuttavia le assicuro che molto spesso quello che avviene nei pensieri poi però non si manifesta nella pratica. Non è detto che questa persona che con sua sorella si comporta correttamente, anche se ha questo tipo di fantasie, debba poi agirle. Tuttavia posso comprendere che lei sia preoccupata. Io credo che dobbiate stare in guardia, nel senso che finché questa persona si comporta correttamente

0: niente. Ok, casomai desse qualche piccolo segnale di comportamento aggressivo, ecco, allora forse bisognerà valutare se è il caso di continuare a frequentarla o meno. Comunque state, diciamo, nel qui ed ora, non stiamo a stigmatizzare questa situazione. Magari viene, tira fuori queste fantasie perché vuole essere preso in considerazione, sentirsi importante, avere tutta l'attenzione su di sé. Ecco, non è detto che sia una persona che poi va a fare cose tragiche. Resta comunque che forse è bene stare in guardia e valutare i comportamenti. Quindi forse parli, dica questo a sua sorella: stai attenta se per caso emergono dei segnali sul piano di realtà per cui si può pensare che non sia più la persona adatta da frequentare. Tuttavia, ecco, come dire, non stiamo a giudicarlo negativamente sulla base di questi racconti.
1: Grazie di cuore alla dottoressa Serpi, che tornerà la settimana prossima nel Fits in Love. È stato un piacere averti con noi, un abbraccio Margherita.
0: Un abbraccio a tutti voi, alla prossima.

0: All'interno del Fits in Love, lo spazio dedicato allo sportello genitori, con la dottoressa Cinzia Altieri, la nostra amica pedagogista, che vado subito a salutare. Ben trovata Cinzia, grazie per essere con noi.
1: A voi, ciao Alessandro, ciao a tutti.
0: Allora, abbiamo la domanda che ci scrive Martina. Gentile dottoressa Altieri, la nostra bambina di un anno dorme nel lettone con noi sin dalla nascita. Sebbene questa modalità ci faccia stare bene e assecondi il nostro desiderio di vicinanza, temiamo le pressioni esterne di chi sostiene che il co-sleeping prolungato possa ostacolare la sua indipendenza futura. Come possiamo vivere il sonno condiviso in modo consapevole, trasformandolo in una risorsa affettiva senza che diventi un limite per la sua conquista dell'autonomia? Ci chiede Martina.
1: Martina, la tua è una domanda troppo generica per poter rispondere. Bisognerebbe capire com'è il vostro co-sleeping, quali sono i vostri modelli educativi, come lo gestite dal punto di vista personale, qual è il livello di autonomia che la bambina ha raggiunto. Ti suggerirei di rivolgerti a un professionista.
0: Grazie alla dottoressa Altieri ovviamente per la risposta. Continuate a scrivere al Fits in Love le vostre domande, siamo qui ovviamente a rispondere a tutti voi. Un abbraccio Cinzia, grazie,
1: ciao a tutti.

si chiude la puntata di oggi. Il vostro Alessandro Fizzotti vi ringrazia davvero di cuore per aver partecipato al nostro programma e vi ricordo che potete ancora farlo, perché fino al prossimo 29 di maggio saremo in diretta per tutti voi e tutti i giorni qui sulla nostra radio. Allora, invece, se volete ripercorrere qualche domanda che vi siete perse, quindi le risposte dei nostri esperti, basta andare sul nostro podcast ufficiale fizzylove.com. Lì coloriamo l'amore e coloriamo le emozioni. Un abbraccio davvero e grazie per averci seguito.

0: Fits in Love. Fits in Love è stato offerto da Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: È martedì 19 maggio.
3: Sono le 8:55.

albero alto splendore nel sole.

0: Radio Voce Amica.
1: Forse una svolta nelle trattative per la fine delle ostilità tra Stati Uniti e Iran. Spari in un centro islamico, almeno 3 morti, diversi feriti. A San Diego uccisi 2 uomini armati. Saranno recuperati tra oggi e domani 4 dei 5 corpi degli italiani morti durante un'immersione a 50 metri di profondità in una grotta sottomarina alle Maldive. È partita Smile, la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina. E poi lo sport, tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Forse una svolta nelle trattative per la fine delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, secondo alcune indiscrezioni riportate da Al Arabiya. Teheran, nella sua risposta agli Stati Uniti in 14 punti, avrebbe chiesto una tregua lunga e a più fasi, un'apertura graduale e sicura di Hormuz, con un ruolo garantito per il Pakistan e l'Oman in caso di attriti. Sarebbe poi pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare, anziché uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito, stimato in 400 kg, venga trasferito in Russia anziché negli Stati Uniti. Sbarri in un centro islamico a San Diego, almeno 3 morti e diversi feriti, uccisi 2 uomini armati, il servizio della redazione.
2: È di 3 vittime il bilancio dell'assalto al centro islamico di San Diego in California, 3 morti anche una guardia di sicurezza che avrebbe evitato conseguenze ancora più gravi, morti anche i 2 aggressori di 17 e 19 anni, trovati senza vita in un'auto a pochi isolati di distanza con ferite autoinflitte. All'interno della vettura gli investigatori hanno trovato messaggi anti-islamici e un biglietto d'addio. Uno dei 2 giovani avrebbe preso l'arma dalla casa dei genitori. La polizia, supportata dall'FBI, indaga per crimine d'odio. Rafforzate le misure di sicurezza attorno alle moschee in diverse città americane, compresa New York.
1: Saranno recuperati tra oggi e domani 4 dei 5 corpi degli italiani morti durante un'immersione a 50 metri di profondità in una grotta sottomarina alle Maldive. I corpi non ancora recuperati sono stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, ma per la complessità delle operazioni si conta di recuperarne 2 oggi e 2 domani. Intanto, sempre alle Maldive, un turista spagnolo è annegato facendo surf nell'atollo di Gafu Dalu. A riferirlo è stata la polizia locale, che ha identificato la vittima in un uomo di 53 anni. Le autorità hanno dichiarato di aver aperto un'indagine sull'accaduto. L'ultima pagina: è partita SMILE, la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina. È decollata alle 5.52 ora italiana dal centro spaziale guyanese di Kourou in Guyana francese con un razzo Vega C. Grazie alla sua vista a raggi X, SMILE fornirà per la prima volta una visione d'insieme di quel che avviene nell'incontro tra le particelle emesse dal Sole, il cosiddetto vento solare, la bolla protettiva che avvolge il nostro pianeta, il campo geomagnetico. Il lancio si concluderà quando il satellite sarà rilasciato ad oltre 706 km di altezza, momento in cui raggiungerà poi la sua orbita definitiva. Lo sport e il calcio: il Napoli alle prese con la separazione dal tecnico delle meraviglie, il servizio della redazione.
3: Antonio Conte avrebbe deciso di lasciare il Napoli a termine della stagione. Secondo indiscrezioni, l'annuncio arriverà dopo la partita contro l'Udinese e sarà ufficializzato dal presidente Aurelio De Laurentiis prima della partenza per gli Stati Uniti. Conte lascerebbe il club con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, rinunciando anche agli ultimi 8 milioni previsti dall'accordo. La separazione sarebbe consensuale, il tecnico chiuderebbe così la sua esperienza azzurra dopo la conquista di uno scudetto e di una Supercoppa italiana. Per il Napoli si profila ora una fase di ridimensionamento economico e di ringiovanimento della rosa, attualmente tra le più esperte della Serie A.
1: La Procura federale della FIGC ha aperto un fascicolo su Marcus Thuram dopo i 2 striscioni mostrati dall'attaccante dell'Inter durante la parata per lo scudetto andata in scena a Milano nel corso della sfilata sul pullman scoperto. Il giocatore francese ha prima mostrato uno striscione con l'immagine di un topo su sfondo rosso-nero, quindi ne ha sventolato un secondo con una frase volgare riferita ai derby vinti dal Milan in questa stagione. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
4: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
5: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. 19 maggio, martedì. Un saluto da Alessandro Fizzotti a tutti voi che siete già in movimento. Insomma, se ieri eravamo insomma in una sorta di modalità sopravvivenza, oggi siamo ufficialmente operativi, diciamocelo. Sapete cosa dicono? Che il martedì è il giorno più produttivo della settimana, perché il lunedì lo passiamo a pianificare e praticamente il mercoledì iniziamo un po' già a stancarci. Quindi oggi è il momento di spingere un po' sull'acceleratore, amici miei. Va bene? Siete pronti? Va bene, quindi subito con la quinta, come si dice. Quindi puntata di oggi la dedicheremo tra poco a quello che è lo spazio dedicato alla cultura del nostro territorio, ma anche del nostro bel paese, dell'Italia. Andremo a rivivere un po' la storia del nostro paese con l'almanacco del giorno, curato da Ermanno Accardi e chiamato proprio giorno dopo giorno, perché proprio giorno dopo giorno lo viviamo alla radio insieme in diretta. E poi faremo un po' di wellness, lo spazio per il volere bene al nostro fisico e a volerci bene in generale, e insieme a noi ci sarà il professor Pierluigi De Pascalis, collegato dalla splendida Bologna. Pierluigi ci porterà alla scoperta del nostro corpo, ci racconterà come fare del bene a noi stessi e come stare bene insieme agli altri. Parleremo di nutrizione, insomma, tante cose utili in questo spazio che si chiama Risveglio Muscolare, targato Fizz. E poi ovviamente le notizie con la nostra redazione, che non tardano mai ad arrivare. Parleremo magari di tecnologia, magari di salute, magari di società, insomma tutto questo e tanto altro. Il Fizz in the Morning, rimanete sintonizzati alla radio e partiamo.

0: Iran apre ad un lungo stop del nucleare. Trump boccia la proposta ma sospende l'attacco in corso, dice, negoziati seri. E di nuovo scontro diplomatico tra Israele e numerosi paesi occidentali dopo il nuovo sequestro illegale in acque internazionali delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia partite dalla Turchia e dirette a Gaza per una missione umanitaria. L'attentato di Modena dal carcere, parla Salim al-Khoudry, il 31enne che a Modena ha travolto con l'auto diversi passanti, ferendone 8. Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica nel 135 anniversario della promulgazione della lettera enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII. E poi lo sport tra poco.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Teheran apre ad un lungo stop del nucleare. Trump boccia la proposta ma sospende l'attacco in corso, dice negoziati seri, il servizio della redazione.
2: Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco contro l'Iran previsto per oggi, spiegando di aver accolto la richiesta degli alleati del Golfo mentre sarebbero in corso colloqui seri con Teheran. Il presidente americano avverte però di essere pronto a lanciare in qualsiasi momento un assalto su vasta scala se non verrà raggiunta un'intesa considerata accettabile da Washington. La Casa Bianca ha intanto giudicato insufficiente la nuova proposta in 14 punti avanzata dal regime iraniano. Sul fronte internazionale gli Stati Uniti hanno anche concesso una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo. Oggi intanto Vladimir Putin sarà a Pechino da Xi Jinping. Il leader russo ha definito l'alleanza tra Mosca e Pechino non diretta contro nessuno, parlando di una cooperazione per la pace e la prosperità globale.
0: Di nuovo scontro diplomatico tra Israele e numerosi paesi occidentali dopo il nuovo sequestro illegale in acque internazionali delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia partite dalla Turchia e dirette a Gaza per una missione umanitaria. La flotta è stata bloccata al largo delle acque di Cipro. Ci sono anche italiani. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha detto che la Farnesina sta seguendo la vicenda tramite l'ambasciata a Tel Aviv con il nostro consolato, con l'ambasciata italiana a Cipro. Chiediamo e abbiamo chiesto, ha detto Tajani, che venissero comunque tutelati i nostri concittadini liberati il prima possibile, così come è accaduto per l'episodio di qualche settimana fa. L'attentato di Modena dal carcere, parla Salim al-Khoudry, il 31enne che a Modena ha travolto con l'auto diversi passanti, ferendone 8, il servizio della redazione.
3: Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe detto il suo avvocato che prepara la richiesta di una perizia psichiatrica. Emergono anche vecchie mail inviate 5 anni fa all'Università di Modena con frasi offensive e deliranti contro i cristiani. Oggi al-Khoudry avrebbe chiesto un prete e una Bibbia. Restano ricoverati 4 feriti. Migliora la donna di 69 anni che ha subito l'amputazione delle gambe ed è ora cosciente. Intanto il Viminale valuta riconoscimenti per i cittadini che hanno fermato l'uomo e soccorso i feriti.
0: Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera enciclica porta la firma del Papa in data del 15 maggio nel 135 anniversario della promulgazione della lettera enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII. La presentazione del documento avrà luogo il 25 maggio. Sport e il calcio, rottura del crociato anteriore del ginocchio destro e quanto hanno evidenziato gli esami effettuati sull'esterno della Fiorentina Fabiano Parisi. Infortunatosi domenica nel corso della partita contro la Juventus, il giocatore è stato quindi sottoposto a Roma, Villa Stewart, ad un intervento per la ricostruzione del legamento lesionato. Intervento che fa sapere il club attraverso una nota ufficiale perfettamente riuscito. Il basket, Milano mette un piede in semifinale, bissa il successo in gara 2 contro la Unaut Reggio Emilia 77-65 e si mette nella invidiabile condizione di chiudere la serie giovedì sera al Palabigi. La partita del Forum ricalca quella di sabato. La difesa di Milano riesce a stritolare l'attacco di Reggio, ancora senza Brown. Niente da fare per la Una Hotels, che pur combattendo si deve comunque arrendere al maggior talento e solidità dell'Armani, che si porta sul 2-0 e mette una pesante ipoteca sul passaggio del turno. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: It's in the morning. Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con piogge diffuse su gran parte delle regioni. I fenomeni saranno più intensi tra Liguria, centro orientale ed Emilia occidentale, dove non mancheranno rovesci e locali temporali. Dal pomeriggio l'instabilità raggiungerà anche il Triveneto e la pianura costiera dell'Emilia Romagna. Situazione leggermente più asciutta invece sul Piemonte. Fino al mattino sono previste deboli nevicate sulle Alpi centro orientali oltre 1700-1900 metri, miglioramento generale dalla serata. Al centro la giornata inizierà con qualche apertura tra Maremma Toscana, Lazio, Marche e Umbria. Con il passare delle ore aumenterà però la nuvolosità soprattutto sull'alta Toscana e nelle aree interne, dove si svilupperanno rovesci e temporali. Sulle restanti zone le precipitazioni saranno più deboli e intermittenti. Dalla sera è atteso un graduale miglioramento delle condizioni meteo su tutte le regioni. Sulla Sardegna il tempo resterà variabile ma senza fenomeni di particolare rilievo. Al sud e sulla Sicilia cielo in prevalenza coperto con rovesci e temporali soprattutto su Campania, Basilicata, Molise e Calabria. In Puglia i fenomeni saranno generalmente meno intensi e caratterizzati da piogge sparse. Tra sera e notte il tempo tenderà a migliorare ovunque. In Sicilia nuvolosità variabile più consistente sui settori centro-orientali, dove saranno possibili isolati piovaschi e brevi temporali. Le temperature minime saranno in lieve calo sul Piemonte, stazionarie su Sicilia, Lazio, nord della Campania e sud della Sardegna, mentre tenderanno ad aumentare leggermente sul resto del paese. Le massime subiranno una lieve diminuzione sulle aree interne del centro-sud e sull'alta Toscana, mentre aumenteranno leggermente sulle aree alpine centro-occidentali, valori pressoché stabili altrove. I venti soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali al centro-sud, con rinforzi più decisi sulle bocche di Bonifacio, sullo stretto di Messina, sulla Sicilia occidentale e nel Salento, deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure meridionale sarà inizialmente molto mosso ma con moto ondoso in attenuazione nel corso della mattinata. Gli altri bacini si presenteranno mossi o poco mossi, mentre lo stretto di Sicilia, lo Ionio meridionale e il canale d'Otranto diventeranno temporaneamente molto mossi dalla sera. E con il meteo per il momento è tutto.
4: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
5: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
4: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: In diretta, eccoci, grazie alla nostra parte tecnica, alla regia. Siete nel 19 maggio del Fizione Morning, state ascoltando e state per ascoltare il nostro almanacco curato da Ermanno Accardi. Buongiorno Ermanno, bentrovato.
2: Grazie Alessandro, buongiorno anche a te e ai nostri ascoltatori. Sì, oggi 19 maggio è San Crispino, nato a Viterbo il 13 novembre del 1668 e morto a Roma il 19 maggio, appunto 1750. Crispino da Viterbo fu un religioso italiano proclamato beato da Pio VII il 7 settembre 1806 e fatto santo sotto il pontificato di Papa Giovanni Paolo II il 20 giugno 1982. È una vita veramente interessante, quindi vi consiglio di andare a vedere, di sgooglare un po', andare a vedere tutto quello che ha fatto, perché ha fatto veramente diverse cose. Questo era, si chiamava Pietro Fioretti, era il suo primo nome, il nome prima di farsi frate, e ha fatto veramente diverse cose, e quindi vale la pena di andare a curiosare nell'ambito della sua vita. E accade oggi, 19 maggio, la giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche intestinali. Si celebra in tutto il mondo questa giornata, detta anche World IBD Day. Comprendono addirittura malattie, la malattia di Crohn, la rettocolite ulcerosa. Si calcola insomma che in Italia circa 200.000 persone siano oggi affette da queste patologie, e quindi sono malattie effettivamente difficile anche da sconfiggere, quindi è sempre importante far sentire la vicinanza comunque fra delle istituzioni sanitarie e anche politiche alle persone colpite da queste patologie e sensibilizzare ulteriormente la popolazione. Il 19 maggio del 1965, Alessandro, facciamo un passo indietro, la prima donna di colore venne nominata segretaria di gabinetto negli Stati Uniti, si chiamava Patricia Robert Harris e segnò un punto cruciale nella storia. Tra il 1977 e il 1980 fu nominata prima segretaria dello sviluppo abitativo e urbano e in seguito segretario della sanità, istruzione e assistenza sotto il presidente Jimmy Carter. Il matrimonio dei principi Harry e Meghan Markle si era svolto proprio il 19 maggio del 2018 nella cappella di San Giorgio al castello di Windsor nel Regno Unito. Il principe Harry era un membro della famiglia reale britannica e la sposa Meghan Markle è un'ex attrice americana, insomma come è andata a finire lo sappiamo tutti, insomma, però insomma in questa data è ricordato anche questo proverbio: se non hai ragione o scusa tieni ben la bocca chiusa, dice un anonimo. Si guarda bene dal far sapere che è stato lui a dire questo proverbio, insomma a inventarsi questo proverbio. E poi Albert Einstein, che non ha certo bisogno di presentazioni, ci dice: ci sono due modi di vivere la vita, uno è pensare che niente è un miracolo, l'altro è pensare che ogni cosa è un miracolo. Quindi sappiamo bene il rapporto che c'è fra scienza e religione, molto forte, molto più vicino di quanto si pensi. Caro Alessandro, allora intanto auguriamoci buona giornata per oggi, la auguriamo insieme ai nostri ascoltatori e volendo ci si può sentire domani mattina. Ciao,
1: un abbraccio, a domani.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Fitz in the morning.

0: Preparazione atletica, ben trovato.
1: Buongiorno, ben trovato a te ascoltatori, buongiorno.
0: Ricordo che Risveglio Muscolare è anche un sito, un blog, dove potete ritrovare anche tutti i nostri collegamenti della stagione. Allora,
2: you know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.

0: a prescindere da quali siano gli ingredienti di partenza, espongono a maggiori rischi cardiovascolari, rischi seri, perché parliamo dell'infarto, dell'ictus, parliamo di cose particolarmente gravi, e ogni porzione in più, come dicevi tu, va ad aggiungersi al rischio. Quindi il discorso non è che è legato esclusivamente ad un contesto di tipo calorico o altro, ma proprio alla quantità di alimenti che noi introduciamo. Per fare un esempio, quelli minimamente processati, visto che prima parlavamo di legumi, se mi limito a comprare una scatoletta di legumi già cotti non è un problema, ma nel momento in cui il mais o i legumi vengono trasformati in chips, in snack, spesso con l'aggiunta di sale, altri additivi, ecco, tutto quanto quello che migliora la struttura, la palatabilità, questi influenzano inevitabilmente la fame e il metabolismo, ma hanno anche le ricadute negative di cui parlavamo prima.
1: Ma per essere più chiari, è possibile dare qualche numero ai nostri radioascoltatori?
0: Certo, è possibile dare dei numeri, e sono anche da un punto di vista allarmanti, perché le persone che hanno un consumo più alto, parliamo di circa 9 porzioni di snack di questo tipo al giorno, hanno il 67% in più di andare incontro a eventi cardiovascolari gravi rispetto a chi insomma si limita a mangiarne soltanto uno. Ecco, insomma, poi nessuno è perfetto, mangiare uno snack in una giornata non è drammatico, sarebbe meglio evitare, ma non è certamente drammatico. Ma quando da uno ci spostiamo a 4, 5, 6, 9, ecco, la situazione si complica e ogni porzione in più si associa a circa il 5% di rischio che aumenta. Questo però è anche positivo, perché significa che cominciare a ridurre ogni snack che io tolgo in qualche modo sta già migliorando la situazione. Come li riconosciamo in sintesi? Dovessimo dare insomma delle linee molto semplici per riconoscerli. In genere, quando la lista di ingredienti è molto lunga, troviamo emulsionanti, aromi, edulcoranti, ecco, sicuramente siamo nella situazione di avere di fronte un ingrediente ultraprocessato. Idem quando sono molto palatabili, quindi finiamo di mangiarlo e non ce ne siamo neanche accorti, vorremmo immediatamente mangiare un altro, o quando va a sostituire un pasto ma un aspetto diverso, vado a sostituire il piatto di pasta ma è trasformato in una barretta, ecco, inevitabilmente non è quello. Tutto quello che può essere invece creato con 3-5 ingredienti in rapido tempo anche nella nostra cucina, via libera, non abbiamo problemi.
1: Grazie per Luigi De Pascalis, che torna con noi come sempre all'interno del Fizzone Morning la settimana prossima. Un abbraccio.
0: Un abbraccio, alla

E siete al Fizz in the Morning. Tra un disco e l'altro non si poteva non parlare del nostro compagno di vita di ogni italiano, ovvero Sua Maestà il nostro Caffè. Ma attenzione, perché Rito sta cambiando faccia. Se pensavate che il Deca fosse solo per chi non può farne a meno, beh, i dati dicono tutt'altro. Dimenticate, insomma, il gesto automatico, quasi nervoso, della tazzina al volo. Oggi siamo un po' entrati nell'era della Caffeine Conscious Generation, ovvero, in parole povere, siamo diventati dei DJ della caffeina. Alziamo e abbassiamo il volume a seconda, appunto, dell'ora. E secondo un'indagine svolta per Nescafè Dolce Gusto, ben 8 italiani su 10 alternano l'espresso classico al decaffeinato durante il giorno. Non è più una rinuncia, ma una scelta intelligente per non arrivare a letto con gli occhi sbarrati come fari nella notte. E se pensate sia una nicchia, guardiamo insieme i numeri. Il mercato del decaffeinato ha chiuso il 2025 con un valore, pensate, di 2,7 miliardi di dollari. Per la fine di quest'anno si sfioreranno i 3 miliardi con una crescita dell'11%. Insomma, il senza caffeina corre fortissimo. Quando lo beviamo? Il 49% degli italiani ormai modula il consumo. Al pomeriggio il 42% per una pausa relax senza lo shoot di energia che non serve. Dopo cena il 48% come rito pressonno, mentre per il 44% degli intervistati il decaffeinato è un caffè completo. Non gli manca nulla, insomma, in termini di gusto, ed è solo più gentile, insomma, con i nostri nervi. Quindi, cari ascoltatori del nostro Fizz, voi di che team siete? Espresso strong ad ogni ora o siete già passati alla filosofia consapevole?

0: fact that you made me.
1: Insomma, abbiamo parlato di questo mercato veramente particolare e quindi del caffè decaffeinato. Pure io devo dire, insomma, che sono entrato in questo club, no? Cioè, dopo due caffè passo direttamente al decaffeinato per evitare poi di rimanere davvero con gli occhi sbarrati nel letto prima appunto di vedere la luce del sonno, come si dice. Vedremo, vedremo come sarà. Intanto comunque un buon decaffeinato ci sta, magari anche ora, perché no, nel corso della nostra mattina insieme. Vi ringrazio per averci seguito, il Fitness Morning torna domani, puntuali più che mai, insieme a noi Ermanno Accardi e Paola Dall'Olio. A voi un buon risveglio, un buon lavoro e una buona giornata.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM. La tua preferita. Radio Voce Amica. Emittente cattolica.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Alle Maldive si torna nella grotta sottomarina dove sono stati individuati i corpi di 4 dei 5 italiani morti dopo una immersione a 50 metri di profondità. Odio razziale, apologia del fascismo, ma anche droga e pedopornografia. La Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minori. In provincia di Napoli i carabinieri hanno inferto un duro colpo al clan Moccia operante nel territorio da Fragola. Elon Musk perde la battaglia legale contro Sam Altman e OpenAI e poi lo sport tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
3: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione alle Maldive. Si torna oggi nella grotta sottomarina dove sono stati individuati i corpi di 4 dei 5 italiani morti dopo un'immersione a 50 metri di profondità. Per la loro complessità e l'elevato rischio, le operazioni dovrebbero prolungarsi almeno fino a domani. Il servizio della redazione.
3: Saranno recuperati entro domani i corpi dei 4 sub-italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive. I cadaveri di Monica Montefalcone, Giorgia Somacalla, Muriella Oddinino e Federico Gualtieri sono stati individuati nel terzo ambiente della grotta da un team di esperti sommozzatori finlandesi. Due corpi dovrebbero essere riportati in superficie oggi, gli altri mercoledì. Le operazioni vengono definite tecnicamente molto complesse. Intanto resta aperta la questione delle autorizzazioni per l'immersione. Secondo il governo maldiviano, soltanto la docente universitaria e due ricercatori ne erano in possesso, mentre l'operatore dello yacht sostiene che il dive master Gianluca Benedetti, già recuperato nei giorni scorsi, non ne avesse bisogno.
2: La Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione, diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato perquisizioni e sequestri. Tutti i 13 minorenni sono residenti nel senese. In provincia di Napoli, i carabinieri hanno inferto un duro colpo al clan Moccia operante nel territorio di Afragola, eseguite 26 misure cautelari, di cui 23 arresti e 3 divieti di dimora, sulla base di un'ordinanza emessa dal GIP del capoluogo campano su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea. Tutti i soggetti coinvolti sono gravemente indiziati a vario titolo dei reati di associazione di tipo mafioso, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione, porto di armi, ricettazione, favoreggiamento, estorsione, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, detenzione a fini di spaccio di droga. Il pubblico ministero di Rimini, Daniele Paci, ha chiesto l'ergastolo a carico di Luis da Silva per l'omicidio della 78enne Pierina Paganelli. La donna è stata uccisa nel garage del complesso abitativo dove viveva in via del Ciclamino a Rimini la sera del 3 ottobre 2023 con 29 coltellate. La richiesta durante la requisitoria iniziata ieri. Voltiamo pagina. Elon Musk perde la battaglia legale contro Sam Altman e OpenAI. Il servizio della redazione.
4: Una giuria della California ha respinto all'unanimità le accuse presentate dal patrono di Tesla X per motivi procedurali, ritenendo la richiesta arrivata oltre i termini previsti. Musk sosteneva di essere stato convinto da Altman a finanziare OpenAI con la promessa di sviluppare un'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità, promessa poi tradita con la trasformazione della startup in un'azienda a scopo di lucro. Durante il processo Musk aveva chiesto danni per 180 miliardi di dollari e la rimozione di Altman e Greg Brookman dai vertici della società.
2: Lo sport e il ciclismo dopo il giorno di sosta. Ieri il Giro d'Italia riprende oggi con l'unica cronometro individuale prevista quest'anno dagli organizzatori e che per molti ciclisti determinerà le proprie sorti per il resto della Corsa Rosa. 42 km da Viareggio a Massa, quasi tutti rettilinei da affrontare al massimo della velocità. I favoriti sono ovviamente i velocisti, ma occhio a Jonas Vingegaard. Il danese reduce da 2 vittorie nelle ultime 3 tappe ed è risalito fino al secondo posto nella classifica generale. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

distinzione tra bene e male, la ripida discesa dal cielo alla terra, disperata, verso l'incarcerazione.

Monica, anima mia, sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella.

ancora in quel cassetto che so io. Quanto tempo son mancato in questa casa, lo sa solo Dio. Ti dispiace se mi siedo, sono stato

0: Eccoci qua, grazie alla nostra parte tecnica, alla nostra regia che ancora una volta ci supporta e ci sopporta, ma avrete ancora poco tempo.
1: Basta, ti prego,
0: per
1: non dirlo mai più,
0: dai.
1: Non ce la faccio, mi esce dalle orecchie. Anche dalle narici.
0: Silvia Poletti, la state ascoltando in questo momento, Alessandro Fizzotti, quello che ha aperto la puntata odierna del Fizz Show, il vostro talk show preferito.
1: Speriamo.
0: Ma sì,
1: altrimenti...
0: ce l'auguriamo, se no non sarebbero qui ad ascoltarci.
1: Altrimenti cambiate frequenza. Cari ragazzi,
0: ma mi mancava.
1: Siete ancora in tempo.
0: E quindi hashtag cambiate frequenza. Ormai adesso è così, no? Perché lei vuol fare la social. Vuol fare la social, in realtà è molto asocial. Sì,
1: in realtà
0: diciamo.
1: Sono molto boomer. Ecco. Ti ringrazio per avermelo ricordato. Io penso che questo non sia comunque una critica, ma lo prendo come un complimento.
0: Allora, puntata.
1: Perché? Perché è bello essere boomer, lo sai?
0: Sì, assolutamente. Boomer, ma che cos'è la definizione di boomer? Silvia, raccontiamolo.
1: Boomer è qualcuno che non sta al passo coi tempi, un po' vecchiotto da svecchiare.
0: E voi come vi sentite? Vecchiotti da svecchiare?
1: Ma io invece sono di un'altra filosofia, la filosofia chiaramente del vino.
0: Sì, il vino.
1: Il vino.
0: La filosofia del vino, in vino?
1: Più invecchia?
0: Veritas.
1: No.
0: No, dicevo.
1: Quello buono e quello invecchiato.
0: Ah, tu sei quella lì, insomma, che tu
1: certo.
0: Sei più invecchi, più sei buona, insomma.
1: Ma come no? È la saggezza dovrebbe arrivare. Beh, a te no, però di solito tu
0: così,
1: sei
0: però.
1: L'eccezione.
0: Che fa assolutamente la regola
1: e quindi, ragazzi, è bello.
0: Boomer è bello, dice Silvia. E per voi è bello o non è bello? Chi lo sa?
1: Ma scrivetecelo qui.
0: Siamo pronti per andare a questo punto con la puntata odierna. Due collegamenti speciali tra pochissimo.
1: Poi.
0: La notizia farlocca e tanta buona musica. Andiamo!

vedere nel sole del giorno vorrei. Guardare la stella polare, volare con lei. Sentire qualcosa che sfida l'eterno. Amore che prende, amore che rende. L'odio che rende, pure cammina. La vita che è il seme della sera

0: Radio Voce Amica.
1: Alla Juventus è già tempo di processi. Sul banco degli imputati in prima fila il tecnico Luciano Spalletti. Napoli intanto, dopo aver messo in cassaforte l'accesso alla prossima Champions e alle prese con la separazione dal tecnico delle meraviglie, la procura federale della FIGC ha aperto un fascicolo su Marcus Thuram dopo i due striscioni mostrati dall'attaccante dell'Inter durante la parata per lo scudetto andata in scena a Milano, rottura del crociato anteriore del ginocchio destro e quanto hanno evidenziato gli esami effettuati sull'esterno della Fiorentina Fabiano Parisi, infortunatosi domenica nel corso della partita contro la Juventus. Il basket, Milano mette un piede in semifinale, poi il ciclismo dopo il giorno di sosta, il Giro d'Italia è ripartito oggi con l'unica cronometro individuale prevista quest'anno dagli organizzatori. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Alla Juventus è già tempo di processi, è stata sicuramente una giornata negativa. Le parole di Giorgio Chiellini il giorno dopo la sconfitta contro la Fiorentina, che rischia di costare una stagione intera e circa 80 milioni di euro, e adesso viviamo alla giornata, aspettiamo di finire questo campionato. C'è un ultimo impegno da onorare, ci sono ancora 90 minuti da giocare, ma la stagione della Juventus rischia di essere terminata con una gara d'anticipo dopo l'incredibile sconfitta casalinga per 0-2 contro la Fiorentina, con i bianconeri passati da favoriti alla corsa Champions a ultimi della graduatoria di questa volata e con le speranze quasi azzerate. Sul banco degli imputati in prima fila il tecnico Luciano Spalletti. Il Napoli intanto, dopo aver messo in cassaforte l'accesso alla prossima Champions, è alle prese con la separazione dal tecnico delle meraviglie. Il servizio della redazione.
3: Antonio Conte avrebbe deciso di lasciare il Napoli al termine della stagione. Secondo indiscrezioni, l'annuncio arriverà dopo la partita contro l'Udinese e sarà ufficializzato dal presidente Aurelio De Laurentiis prima della partenza per gli Stati Uniti. Conte lascerebbe il club con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, rinunciando anche agli ultimi 8 milioni previsti dall'accordo. La separazione sarebbe consensuale, il tecnico chiuderebbe così la sua esperienza azzurra dopo la conquista di uno scudetto e di una Supercoppa italiana. Per il Napoli si profila ora una fase di ridimensionamento economico e di ringiovanimento della rosa, attualmente tra le più esperte della Serie A.
1: La procura federale della FIGC ha aperto un fascicolo su Marcus Thuram dopo i due striscioni mostrati dall'attaccante dell'Inter durante la parata per lo scudetto andata in scena domenica a Milano. Nel corso della sfilata sul pullman scoperto, il giocatore francese ha prima mostrato uno striscione con l'immagine di un topo su sfondo rossonero, quindi ne ha sventolato un secondo con una frase volgare riferita ai derby vinti dal Milan in questa stagione. Rottura del crociato anteriore del ginocchio destro è quanto hanno evidenziato gli esami effettuati sull'esterno della Fiorentina Fabiano Parisi, infortunatosi domenica nel corso della partita contro la Juventus. Il giocatore è stato quindi sottoposto a Roma, Villa Stewart, ad un intervento per la ricostruzione del legamento lesionato, intervento che fa sapere il club attraverso una nota ufficiale perfettamente riuscito. L'Arsenal si avvicina al titolo di campione d'Inghilterra, tanto ambito dal 2004 quando lo ha conquistato per l'ultima volta, grazie al successo per 1-0 contro il Burnley in un Emirates Stadium già in festa, prima ancora dell'ultima giornata. La squadra londinese ha 82 punti e sarà ufficialmente incoronata già oggi se il Manchester City a 77 punti non dovesse battere il Bournemouth. Il CT della nazionale brasiliana Carlo Ancelotti ha convocato Neymar per i prossimi mondiali. L'ex allenatore del Real Madrid ha incluso l'attaccante del Santos nella lista dei 26 giocatori che difenderanno i colori verde e oro alla prossima Coppa del Mondo. Il basket, Milano mette un piede in semifinale, bissa il successo in gara 2 contro la Una Hotels Reggio Emilia 77-65 e si mette nella invidiabile condizione di chiudere la serie giovedì sera alla Palabigi. La partita del Forum ricalca quella di sabato. La difesa di Milano riesce a stritolare l'attacco di Reggio ancora senza Brown. Niente da fare per la Una Hotels che, pur combattendo, si deve comunque arrendere al maggior talento e solidità dell'Armani, che si porta sul 2-0 e mette un pesante ipoteca sul passaggio del turno. Il ciclismo dopo il giorno di sosta, il Giro d'Italia è ripartito oggi con l'unica cronometro individuale prevista quest'anno dagli organizzatori che per molti ciclisti determinerà le proprie sorti per il resto della Corsa Rosa, 42 km da Viareggio a Massa, quasi tutti rettilinei da affrontare al massimo della velocità. I favoriti sono ovviamente i velocisti, ma occhio a Jonas Vingegaard, il danese è reduce da due vittorie nelle ultime tre tappe ed è risalito fino al secondo posto nella classifica generale. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
4: Fit Show.

0: Ed eccoci ritrovati a tutti gli ascoltatori del Fit Show. Affrontiamo un tema oggi che riguarda la medicina e che riguarda soprattutto molti di noi, ma di cui spesso ignoriamo i segnali. Parliamo di salute del cavo orale e nello specifico del gonfiore delle ghiandole salivari. Vi è mai capitato di sentire un fastidio magari sotto l'orecchio, sotto la mandibola, magari proprio mentre state mangiando, o di notare un gonfiore improvviso che vi preoccupa? Per capire quando si tratta di un semplice passaggio infiammatorio e quando invece serve l'occhio dell'esperto, abbiamo il piacere di avere con noi un ospite di altissimo profilo, il professore Leone Giordano, primario dell'unità di otorinolaringoiatria dell'ospedale San Raffaele di Milano e direttore della scuola di specializzazione presso l'Università Vita Salute San Raffaele. Professore, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Allora, Leone, partiamo dalle basi, no? Cosa sono esattamente le ghiandole salivari e perché la loro salute è così importante per la nostra vita di tutti i giorni?
1: Bene, allora, le ghiandole salivari sono delle strutture che noi definiamo esocrine, deputate, che cosa? Alla produzione della saliva. E che cosa serve la saliva? La saliva, come voi tutti sapete, è un fluido importantissimo per la digestione degli alimenti, per lubrificare la cavità orale e proteggere anche le mucose. Quando noi abbiamo una riduzione del flusso di questa saliva, possiamo avere problematiche che sono legate appunto alle patologie delle ghiandole salivari. Riassumendo, le ghiandole salivari, abbiamo delle ghiandole salivari maggiori, che sono la parotide, la sottomandibolare, la ghiandola sottolinguale, e poi abbiamo tutta una serie di ghiandole salivari minori che tappezzano quelle che sono appunto le mucose delle labbra, delle guance, del palato e della bocca.
0: Leone, spesso ci accorgiamo di un problema perché sentiamo un gonfiore, no? È vero che il momento del pasto è un test importante, insomma, perché se la ghiandola fa male mentre mangiamo potrebbe esserci un calcolo, per esempio?
1: Sì, allora, come dicevo, il gonfiore del ghiandola salivare può avere diverse cause. Una delle cause è appunto l'ostruzione del dotto della ghiandola salivare. Noi abbiamo fondamentalmente le ghiandole parotidi che si aprono nella cavità orale a livello del secondo molare superiore e poi abbiamo il dotto di Wharton che proprio per le caratteristiche proprie della sua, diciamo, angolatura a una fase in salita può in qualche modo avere un rallentamento della fluidità della saliva e quindi quando noi mangiamo, se c'è una piccola ostruzione come un calcolo, anche la saliva è più densa, la ghiandola non riesce in qualche modo a far uscire la saliva e si crea un gonfiore tipico appunto concomitante al pasto, quindi si chiama colica salivare, cioè il paziente non ha nulla, inizia a mangiare e si sente questo gonfiore improvviso a livello delle ghiandole salivari.
0: Molti temono subito il peggio, no? Quando sentono un pallino o un gonfiore. Quali sono a questo punto, chiedo a te, i segnali che devono tranquillizzarci, magari legati ad un'infiammazione o al freddo, e quali invece sono i campanelli d'allarme che richiedono subito una visita dallo specialista?
1: Allora, generalmente il gonfiore legato a un'infiammazione ha tutti i segni dell'infiammazione, quindi il paziente può avere un dolore, può avere un arrossamento della zona, può avere febbre, quindi si parla di una scialodenite, cioè un'infiammazione della ghiandola salivare. Le cause sono le virali, voi sapete tutti quella che è cosiddetta la parotite causata da un virus, il paromixovirus, o ci sono anche forme batteriche. Dobbiamo un po' allertarci quando invece abbiamo un nodulino indolente, piccolino, che tende a crescere, soprattutto di consistenza dura e non ha una sintomatologia correlata a un'infiammazione e quindi a questo punto potrebbe esserci una piccola lesione tumorale. La maggior parte delle ghiandole dei tumori sono tumori benigni, però ci possono anche dei tumori maligni. A questo punto, essendo questa una lesione indolente che tende a crescere, che non va via, a questo punto è meglio rivolgersi a uno specialista che attraverso un'ecografia, un ago aspirato, anche una risonanza magnetica va a indagare queste lesioni che sono un po' più sospette.
0: Per chiudere, al professore chiediamo anche un consiglio pratico per chi ci ascolta, no? Se sentiamo un leggero gonfiore, cosa possiamo fare a casa nelle prime 24-48 ore e cosa invece non dobbiamo assolutamente fare, Leone?
1: Ma allora, quando abbiamo un gonfiore iniziale, la cosa migliore è, se è un gonfiore modesto e non particolarmente doloroso, la cosa più, diciamo, più consigliabile è quella di bere un po' di più, perché bere più acqua permette di diluire la saliva e quindi se c'è una minima ostruzione, quindi si favorisce il deflusso di questa saliva e generalmente si possono anche mangiare delle caramelle senza zucchero o magari degli agrumi che facilitano un po' lo svuotamento della ghiandola. Se invece questo dolore tende un po' ad aumentare associato a febbre e non sparisce dopo qualche giorno, a volte bisogna anche partire con degli antibiotici e degli antinfiammatori. Ecco, quello che non è assolutamente da fare è avere un nodulo o una lesione e far finta di niente, perché purtroppo a volte si lascia lì una lesione dicendo ma sì, non è niente, non mi dà fastidio. Quel punto lì invece, se persiste e tende a non andare via, soprattutto non è dolorosa, chiaramente un esame assolutamente semplice, che è un'ecografia che non dà nessuna radiazione ed è un esame diciamo abbastanza, cioè assolutamente indolore e ripetibile, è sicuramente consigliabile.
0: Ringraziamo il professor Leone Giordano, primario dell'unità di otorinolaringoiatria dell'ospedale Sarafele di Milano, per la sua chiarezza e semplicità nelle risposte, e buon lavoro.
1: Buongiorno a tutti e grazie.

per voi il Fit Show, il nostro talk show veramente che parla, no, della vita di tutti i giorni. Stiamo raccontandovi la vita attraverso le voci dei nostri ospiti, ma anche attraverso le notizie di Silvia, che tra poco arriveranno, le notizie farlocche, non potete perderle.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
1: Radio

0: Siamo all'interno del nostro spazio dedicato all'olfatto. Qui con noi abbiamo Ornella Gamberini. Ciao Ornella, bentrovata.
1: Ciao Fitz, tutto bene, a posto?
0: Tutto a postissimo, grazie. Oggi parlare di un profumo, di un odore veramente molto particolare, che è quello del mare, Ornella.
1: Esatto, l'odore del mare, si avvicinano un po' le vacanze, per cui mi sembra giusto parlare di questo odore che tutti conosciamo, l'odore del mare, perché veramente ci sono odori che vorremmo poter chiudere in una bottiglia per poterli respirare quando abbiamo bisogno di sentirci meglio, di evadere, di evocare magari anche qualche ricordo. Ecco, questo è secondo me veramente l'odore del mare. Questo profumo che ha per ognuno di noi una storia, perché per molti l'odore della sabbia calda mescolata a quello della crema solare e magari anche al scocco, quindi un odore dolce, avvolgente, caldo. Per molti altri invece l'odore del mare è quel mix inconfondibile di salsedine, di alghe, di iodio. Ma come tutti gli odori, ovviamente la sua natura ha un fondamento chimico che trova le radici della propria formula proprio all'interno del mare stesso e dei suoi abitanti. Ma la cosa bella del profumo del mare, del suo odore pungente, unico, persistente, è che per ognuno di noi può assumere note specifiche e personali legate veramente ai nostri ricordi. Per i bambini l'odore del mare è sabbia, sale, gelato. Per un adolescente sarà quello di una passeggiata in riva al mare la sera con gli amici o con l'amichetta, quindi l'odore della resina, delle pinete. Per chi ama pescare in mare è l'odore dell'acqua e sarà collegato a quello della miscela che si mette nel motore della barca. Diventa quindi normale cercare di ricreare o ritrovare quel profumo anche nel quotidiano, quando il mare diventa un ricordo o un miraggio della routine, nella routine dell'inverno. Le notte marine, conosciute anche come notte ozoniche o acquatiche, evocano veramente l'aroma fresco e spumeggiante dell'oceano. Sono formulate per replicare il sapore salato dell'acqua di mare, la mineralità delle rocce bagnate e la freschezza dell'aria aperta e il calore del sole sulla pelle. Ecco quindi che molti nasi hanno cercato

0: trovato nella profumeria artistica queste note marine ozonate. Però in questo momento la fragranza più gettonata è sicuramente Megamare di Orto Parisi, dove il suo naso creatore Alessandro Gualtieri ci fa scoprire e immaginare la profondità del mare, quindi un profumo marino. Ma a differenza di tutte le fragranze ozonate, che sono anche molto aperte, luminose, chiare, questo profumo è molto, come posso chiamarlo, scuro, un profumo molto scuro, che dà proprio l'idea della profondità degli abissi. L'odore del mare è un odore che tutti noi amiamo, perché riporta alla felicità, alla libertà, alla spensieratezza e anche alle vacanze. Buone vacanze!
1: Prima o poi arriveranno anche quelle, grazie.
0: Speriamo bene.
1: Un abbraccio di cuore, alla prossima, ciao.
0: Un bacio, buona giornata a tutti.

0: Fitz Show. Fitz Show. Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050. Fitz Show.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

0: Eccoci trovati ancora una volta in linea diretta all'interno del Fit Show con le nostre notizie. Silvia,
1: senti qua, andiamo a Detroit.
0: Detroit,
1: nel cuore del Michigan.
0: Che cosa succede a Detroit?
1: È stata inaugurata la prima strada pubblica degli Stati Uniti
0: che cosa fa questa strada pubblica?
1: Che ricarica le auto elettriche, ma mentre ci passi sopra.
0: Ma veramente?
1: No.
0: È incredibile.
1: No. Cioè,
0: non è incredibile, esiste.
1: Esiste, bravo.
0: Ecco, appunto.
1: Ecco, non è roba da film, voglio dire.
0: Ma raccontacela.
1: È semplice elettricità wireless. Sotto l'asfalto ci sono bobine di rame collegate alla rete elettrica che trasferiscono energia al veicolo grazie a un campo magnetico. Se l'auto ha il suo ricevitore speciale installato, ti ricarichi mentre procedi, rallenti o resti parcheggiato. Dunque, devo dirti che per ora è un tratto di un quarto di miglio,
0: Sì. Cioè, diciamo, è un tratto sperimentale,
1: 500
0: no?
1: metri, per
0: ecco,
1: dire
0: appunto.
1: La verità. Però puntano ad estenderlo a un miglio. Il costo pensa che è da far girare la testa, gli occhi, le orbite, il naso, tutto quello che hai, anche
0: sì, ecco anche quello.
1: Infatti, gira. Perché sì. Esatto, perché costa circa 1,9 milioni di dollari di fondi statali.
0: Mamma mia!
1: È troppo.
0: Cioè, questo tratto di strada.
1: Però ti dico anche sì che ci sono delle prove molto simili in Svezia e Israele e sono progettate anche per la Germania e l'Italia.
0: Ma dai.
1: L'obiettivo chiaramente è niente più soste forzate al dispositivo, come dire, che ricarica. Sai che adesso le auto elettriche devono ricaricarsi, devono stare a ricaricarsi, non so, per esempio un'ora, due ore, tre ore. Insomma, non è tanto comodo, diciamo. Quindi, in realtà, in questo modo possiamo dire addio all'ansia da autonomia.
0: All'ansia da autonomia, all'ansia da ricarica.
1: E poi questo vorrebbe dire batterie più leggere. E quindi
0: diciamo un modo per tenere l'attività della batteria sempre carica e quindi in questo caso senza fermarsi si va avanti.
1: Magicamente ti ricarichi mentre magari sei bloccato,
0: esatto,
1: nel traffico.
0: Un mantenitore di ricarica.
1: Un caricatore sotto il tappeto,
0: esatto.
1: In casa, cosa dici? Solo che non ti serve nemmeno
0: cercare. Una bella idea.
1: Ci passi sopra, zac.
0: Cara, però una bella idea.
1: Però

0: Insomma, per chi ha la macchina elettrica o sta pensando per il futuro un acquisto di un'auto elettrica, che lo fa per l'ambiente, lo ricordiamo prima di tutto e per tutti noi, bella questa idea che arriva direttamente da Detroit, dagli Stati Uniti, di questo tratto di autostrada,
1: di questo tratto
0: di strada che praticamente ricarica, autoricarica la nostra, la nostra macchina.
1: Il costo, lo diciamo, mi sembra tantino limitante.
0: Il costo è veramente un po' troppo, voglio dire, per questo piccolo tratto di strada, ma è interessante perché probabilmente, visto che è stata la prima che hanno realizzato, adesso ne stanno facendo altre in giro per il mondo, potrebbe essere interessante il fatto che facendone altre magari limiteranno i costi,
1: Chiaramente poi dal punto di vista ingegneristico è incredibile, no? Come invenzione, l'asfalto parla al veicolo e gli dà corrente. E prova a immaginare un camion grosso che passa sopra, le bobine che stanno lì 40 anni ma il manto dura 20. È un problema. Ogni 20 anni bisogna rifare l'asfalto e sperare che quelle bobine stiano ancora lì intatte. Quindi in pratica stanno cercando di trasformare le strade pubbliche in biogasoliere, come dire, sotto l'asfalto. Passi, respiri, consumi, ma ricarichi. E se funziona, l'auto diventa come il cellulare, Ale. Ti si ricarica ovunque senza pensare a nulla. Oh, abbiamo parlato della strada del futuro.
0: Una ricarica senza fili continua, insomma. Grazie Silvia per questa notizia.
1: Ah, vabbè, allora prego. No, perché stavo dicendo, se tra qualche anno guidi e ti fermi al semaforo, magari ti sentirai ricaricato.
0: Evviva la ricarica. Ciao a tutti, ricaricatevi.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

terra e il cielo mescolati in questa stanza. Il tempo è solo l'ombra della tua esistenza. Lo spazio vuoto è pieno della tua mancanza. Ritorni tu e ritorneranno tutte le mie ossa.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Antivirus, turista britannica in quarantena a Milano, negativa al test. Teheran apre a un lungo stop del nucleare. Trump boccia la proposta ma sospende l'attacco in corso, dice, negoziati seri. Il Consiglio Comunale di Milano boccia la rottura del gemellaggio con Tel Aviv. Stellantis lancia il progetto iCar per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. Poi ancora la cronaca e lo sport, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Alle Maldive, tre sub esperti finlandesi hanno portato in superficie due dei quattro corpi dei sub italiani morti. Si tratta del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. I corpi erano stati individuati nel corso della giornata di lunedì in un conicolo nei pressi della terza camera della cosiddetta Grotta degli Squali ad oltre 60 metri di profondità. Quando sono stati visti, i quattro corpi erano uno vicino all'altro. È risultata negativa al test per l'antivirus una turista inglese che si trovava a bordo del volo KLM e su cui si trovava anche la donna poi deceduta. La viaggiatrice è stata rintracciata a Milano su segnalazione del Regno Unito ed è stata immediatamente presa in carico dalla regione Lombardia e sottoposta agli accertamenti virologici del caso all'ospedale Sacco. La giovane resterà in quarantena presso il nosocomio per il periodo di osservazione sanitaria. Con lei si trova anche un'accompagnatrice che allo stesso modo è stata presa in carico secondo le procedure previste. Anche lei è risultata negativa. Dall'estero, Teheran apre ad un lungo stop del nucleare. Trump boccia la proposta ma sospende l'attacco in corso, dice Negoziati Seri, il servizio della redazione.
2: Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco contro l'Iran previsto per oggi, spiegando di aver accolto la richiesta degli alleati del Golfo mentre sarebbero in corso colloqui seri con Teheran. Il presidente americano avverte però di essere pronto a lanciare in qualsiasi momento un assalto su vasta scala se non verrà raggiunta un'intesa considerata accettabile da Washington. La Casa Bianca ha intanto giudicato insufficiente la nuova proposta in 14 punti avanzata dal regime iraniano. Sul fronte internazionale gli Stati Uniti hanno anche concesso una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo. Oggi intanto Vladimir Putin sarà a Pechino da Xi Jinping. Il leader russo ha definito l'alleanza tra Mosca e Pechino non diretta contro nessuno, parlando di una cooperazione per la pace e la prosperità globale.
1: Di nuovo in Italia, il Consiglio Comunale di Milano boccia la rottura del gemellaggio con Tel Aviv, un tema che si è confermato essere divisivo. Anche la maggioranza di centrosinistra si è spaccata con tre consigliere della PD che hanno votato contro il documento. La proposta era stata ripresentata dai Verdi con un ordine del giorno dopo che l'interruzione del rapporto con la città israeliana deciso a ottobre era stata disattesa. Stellantis lancia il progetto iCar per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita delle prime iCar sarà nel 2028 dallo stabilimento di Pomigliano con volumi produttivi significativi. L'iCar, spiegano dall'azienda, è un veicolo di piccole dimensioni, innovativo, economicamente accessibile e completamente elettrico, sviluppato nella più autentica tradizione europea della mobilità per tutti, in risposta alla contrazione senza precedenti del segmento delle vetture di piccole dimensioni, prezzi accessibili in Europa, punta a consentire alle persone di muoversi con i brand e i prodotti che amano e di cui si fidano. Lo sport e il calcio, l'Arsenal si avvicina al titolo di campione d'Inghilterra, tanto ambito dal 2004 quando lo ha conquistato per l'ultima volta grazie al successo per 1-0 contro il Burnley in un Emirates Stadium già in festa. Prima ancora dell'ultima giornata, la squadra londinese ha 82 punti e sarà ufficialmente incoronata già oggi se il Manchester City a 77 punti non dovesse battere il Bournemouth. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
4: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. La Filcams CGIL Calabria lancia l'allarme sulla condizione del lavoro femminile nella regione. Secondo il sindacato, i dati diffusi da Italia Generativa confermano una situazione critica. La Calabria resta agli ultimi posti in Italia per occupazione femminile, livelli salariali e servizi di welfare. Nel mirino della Filcams finiscono soprattutto le condizioni nei settori del commercio, del turismo e dei servizi. Contratti pirata, dumping salariale, part-time involontario, turni spezzati e senza di welfare sono diventati la normalità, denuncia il sindacato parlando di migliaia di lavoratrici costrette a condizioni precarie e sottopagate. Operazione antimafia della Guardia di Finanza tra Reggio Calabria e Firenze, eseguito un provvedimento definitivo di confisca beni e sorveglianza speciale nei confronti dell'imprenditore Francesco Morano, detto Gianfranco, ritenuto vicino alla cosca 'Ndrangheta del Bellocco di Rosarno. Il valore dei beni confiscati ammonta a circa 200.000 euro. Per Morano è stato disposto anche l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per 4 anni. L'operazione è stata coordinata dalla DDA guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli. Controlli ambientali nel Parco Nazionale della Sila, dove i carabinieri forestali hanno scoperto un cantiere edile abusivo all'interno di un'area già sottoposta a sequestro. I militari hanno trovato una platea in cemento armato di oltre 300 metri quadrati realizzata senza autorizzazioni, denunciato un uomo di 35 anni già recidivo, sorpreso mentre irrigava il cemento ancora fresco. È morto infine all'età di 78 anni Gaetano Bandiera, considerato uno dei capi storici dell'Ndrangheta in Lombardia. Bandiera era stato condannato definitivamente a 13 anni di carcere nell'ambito della maxi operazione Infinito del 2010 contro le cosche calabresi al nord. Nel 2022 era stato nuovamente arrestato dalla DDA di Milano con l'accusa di aver tentato di ricostituire il clan della locale di Rho. Negli ultimi tempi si trovava agli arresti domiciliari. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: mio discolpa dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tu me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Nei testi di De André ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

e sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone, e sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

cerco un posto dove poter fare il debole. Amici buoni per smezzare una tempesta. E che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

0: cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Il portavoce del Ministero della Difesa iraniano ha respinto le recenti affermazioni del presidente americano Donald Trump sulla distruzione delle capacità di difesa dell'Iran. In precedenza Trump aveva parlato di negoziati seri che lo avrebbero indotto a rinviare un nuovo attacco su Teheran. Odio razziale, apologia del fascismo, ma anche droga e pedopornografia. La polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minori. Save the Children, il 15,4% degli studenti che vive in zone disagiate, abbandona la scuola. E poi lo sport, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il portavoce del Ministero della Difesa iraniano ha respinto le recenti affermazioni del presidente americano Donald Trump sulla distruzione delle capacità di difesa dell'Iran, sottolineando che una parte significativa della potenza militare del paese non è ancora stata impiegata e che l'asse della resistenza è ora più unito e forte che mai. In precedenza Trump aveva parlato di negoziati seri che lo avrebbero indotto a rinviare un nuovo attacco su Teheran. Il servizio della redazione.
2: Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco contro l'Iran previsto per oggi, spiegando di aver accolto la richiesta degli alleati del Golfo mentre sarebbero in corso colloqui seri con Teheran. Il presidente americano avverte però di essere pronto a lanciare in qualsiasi momento un assalto su vasta scala se non verrà raggiunta un'intesa considerata accettabile da Washington. La Casa Bianca intanto ha giudicato insufficiente la nuova proposta in 14 punti avanzata dal regime iraniano. Sul fronte internazionale gli Stati Uniti hanno anche concesso una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo.
1: Intanto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in un videomessaggio all'European Clean Tech Conference, ha espresso preoccupazione sullo stallo nel Golfo. La situazione in Medio Oriente, ha detto, sta provocando ripercussioni in tutto il mondo. Grazie alle azioni intraprese negli ultimi anni siamo meno esposti rispetto al passato, ma, ha aggiunto, non siamo immuni finché dipenderemo dal petrolio e dal gas. Ha concluso von der Leyen, rimarremo vulnerabili. Se vogliamo una vera indipendenza, dobbiamo accelerare l'elettrificazione. In Italia, con la cronaca, la Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato perquisizioni e sequestri. Tutti i 13 minorenni sono residenti nel senese. All'aeroporto di Napoli, Capo Dichino, la Guardia di Finanza e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno individuato due cittadini armeni che stavano per introdurre legalmente nel territorio nazionale 108 kg di sigarette di contrabbando. Le bionde sono state trovate nei bagagli da stiva dei due passeggeri provenienti da Erevan, capitale dell'Armenia. Complessivamente sono state sequestrate 540 stecche di sigarette con il sigillo contraffatto della dogana armena, sistemate in contenitori di cellophane. Il 15,4% degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado che vive in zone svantaggiate abbandona la scuola. È il dato che emerge da un'elaborazione Istat per Save the Children nell'ambito della ricerca ai luoghi che contano, pubblicata dall'ente alla vigilia di Impossibile 2026, la Biennale dell'Infanzia che si terrà il prossimo 21 maggio a Roma. Sul piano educativo si registrano maggiori disuguaglianze tra ragazze e ragazzi tra i vari quartieri della stessa città, dove si arrivano a registrare divari pari a quelli tra nord e sud del paese. Il divario più ampio, pari al 13,8 punti percentuali, si registra nella città di Venezia, dove gli studenti che hanno abbandonato gli studi o hanno ripetuto l'anno nelle aree di disagio urbano raggiunge il 21,7%, mentre la media cittadina si ferma al 7,9%. Differenze significative anche a Napoli, 18,1% contro 9,8% della media cittadina, e a Cagliari, 18,9% contro il 9,7%. Distanze più contenute a Roma, 10,8% contro il 5,3%, mentre a Milano l'incidenza passa dal 14,3% al 7,6%. Lo sport e il calcio. Il CT della nazionale brasiliana Carlo Ancelotti ha convocato Neymar per i prossimi mondiali. L'ex allenatore del Real Madrid ha incluso l'attaccante del Santos nella lista dei 26 giocatori che difenderanno i colori verde e oro alla prossima Coppa del Mondo. Per il momento è tutto, a più tardi.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica,

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora

la notte, di ogni guerra in ogni tempo, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento. C'è una casa che ho sognato proprio quando mi han colpito e mi sono detto è tutto.

Questa stanza è così scura, questa stanza è così nera. Non dovrebbe, perché fuori è primavera. E anche tu sei così strana, che ti riconosco appena. Così bianca, così giovane.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Alla Juventus è già tempo di processi. Sul banco degli imputati in prima fila il tecnico Luciano Spalletti. Il Napoli intanto, dopo aver messo in cassaforte l'accesso alla prossima Champions e alle prese con la separazione dal tecnico delle meraviglie, la procura federale della FIGC ha aperto un fascicolo su Marcus Thuram dopo i due striscioni mostrati dall'attaccante dell'Inter durante la parata per lo scudetto andata in scena a Milano, rottura del crociato anteriore del ginocchio destro e quanto hanno evidenziato gli esami effettuati sull'esterno della Fiorentina Fabiano Parisi, infortunatosi domenica nel corso della partita contro la Juventus. Il basket: Milano mette un piede in semifinale. Poi il ciclismo: dopo il giorno di sosta, il Giro d'Italia è ripartito oggi con l'unica cronometro individuale prevista quest'anno dagli organizzatori. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica RVA, con te sempre in compagnia.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Alla Juventus è già tempo di processi, è stata sicuramente una giornata negativa. Le parole di Giorgio Chiellini il giorno dopo la sconfitta contro la Fiorentina, che rischia di costare una stagione intera e circa 80 milioni di euro. E adesso viviamo alla giornata, aspettiamo di finire questo campionato. C'è un ultimo impegno da onorare, ci sono ancora 90 minuti da giocare, ma la stagione della Juventus rischia di essere terminata con una gara d'anticipo dopo l'incredibile sconfitta casalinga per 0-2 contro la Fiorentina, con i bianconeri passati da favoriti alla corsa Champions a ultimi della graduatoria di questa volata e con le speranze quasi azzerate. Sul banco degli imputati in prima fila il tecnico Luciano Spalletti. Il Napoli intanto, dopo aver messo in cassaforte l'accesso alla prossima Champions, è alle prese con la separazione dal tecnico delle meraviglie. Il servizio della redazione.
2: Antonio Conte avrebbe deciso di lasciare il Napoli a termine della stagione. Secondo indiscrezioni, l'annuncio arriverà dopo la partita contro l'Udinese e sarà ufficializzato dal presidente Aurelio De Laurentiis prima della partenza per gli Stati Uniti. Conte lascerebbe il club con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, rinunciando anche agli ultimi 8 milioni previsti dall'accordo. La separazione sarebbe consensuale, il tecnico chiuderebbe così la sua esperienza azzurra dopo la conquista di uno scudetto e di una Supercoppa italiana. Per il Napoli si profila ora una fase di ridimensionamento economico e di ringiovanimento della rosa, attualmente tra le più esperte della Serie A.
1: La Procura federale della FIGC ha aperto un fascicolo su Marcus Thuram dopo i due striscioni mostrati dall'attaccante dell'Inter durante la parata per lo scudetto andata in scena domenica a Milano. Nel corso della sfilata sul pullman scoperto, il giocatore francese ha prima mostrato uno striscione con l'immagine di un topo su sfondo rossonero, quindi ne ha sventolato un secondo con una frase volgare riferita ai derby vinti dal Milan in questa stagione. Rottura del crociato anteriore del ginocchio destro è quanto hanno evidenziato gli esami effettuati sull'esterno della Fiorentina Fabiano Parisi, infortunatosi domenica nel corso della partita contro la Juventus. Il giocatore è stato quindi sottoposto a Roma, Villa Stewart, ad un intervento per la ricostruzione del legamento lesionato, intervento che fa sapere il club attraverso una nota ufficiale perfettamente riuscito. L'Arsenal si avvicina al titolo di campione d'Inghilterra, tanto ambito dal 2004 quando lo ha conquistato per l'ultima volta, grazie al successo per 1-0 contro il Burnley in un Emirates Stadium già in testa prima ancora dell'ultima giornata. La squadra londinese ha 82 punti e sarà ufficialmente incoronata già oggi se il Manchester City a 77 punti non dovesse battere il Bournemouth. Il CT della nazionale brasiliana Carlo Ancelotti ha convocato Neymar per i prossimi mondiali. L'ex allenatore del Real Madrid ha incluso l'attaccante del Santos nella lista dei 26 giocatori che difenderanno i colori verde e oro alla prossima Coppa del Mondo. Il basket, Milano mette un piede in semifinale, vista il successo in gara 2 contro la Unautels Reggio Emilia 77-65 e si mette nella invidiabile condizione di chiudere la serie giovedì sera al Palabigi. La partita del Forum ricalca quella di sabato. La difesa di Milano riesce a stritolare l'attacco di Reggio ancora senza Brown. Niente da fare per la Unautels che pur combattendo si deve comunque arrendere al maggior talento e solidità dell'Armani, che si porta sul 2-0 e mette un pesante ipoteca sul passaggio del turno. Il ciclismo, dopo il giorno di sosta, il Giro d'Italia è ripartito oggi con l'unica cronometro individuale prevista quest'anno dagli organizzatori, che per molti ciclisti determinerà le proprie sorti per il resto della Corsa Rosa. 42 chilometri da Viareggio a Massa, quasi tutti rettilinei da affrontare al massimo della velocità. I favoriti sono ovviamente i velocisti, ma occhio a Jonas Vingegaard. Il danese è reduce da due vittorie nelle ultime tre tappe ed è risalito fino al secondo posto nella classifica generale. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.

chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.

0: potuti scordare di me, di me, di noi.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, smacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora il pianeta Terra chiama destinazione.
1: Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: dove lei, se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Antivirus, turista britannica in quarantena a Milano negativa al test. Teheran apre a un lungo stop del nucleare. Trump boccia la proposta ma sospende l'attacco in corso, dice. Negoziati seri, odio razziale, apologia del fascismo, ma anche droga e pedopornografia. La polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minori. Save the Children, il 15,4% degli studenti che vive in zone disagiate abbandona la scuola. E poi lo sport, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Alle Maldive, tre sub esperti finlandesi hanno portato in superficie due dei quattro corpi dei sub italiani morti. Si tratta del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Monte Falcone. I corpi erano stati individuati nel corso della giornata di lunedì in un conicolo nei pressi della terza camera della cosiddetta Grotta degli Squali, ad oltre 60 metri di profondità. Quando sono stati visti, i quattro corpi erano uno vicino all'altro. È risultata negativa al test per l'antivirus una turista inglese che si trovava a bordo del volo KLM e su cui si trovava anche la donna poi deceduta. La viaggiatrice è stata rintracciata a Milano su segnalazione del Regno Unito ed è stata immediatamente presa in carico dalla regione Lombardia e sottoposta agli accertamenti virologici del caso all'ospedale Sacco. La giovane resterà in quarantena presso il nosocomio per il periodo di osservazione sanitaria. Con lei si trova anche un'accompagnatrice che allo stesso modo è stata presa in carico secondo le procedure previste. Anche lei è risultata negativa. Dall'estero, Teheran apre ad un lungo stop del nucleare. Trump boccia la proposta ma sospende l'attacco in corso, dice Negoziati Seri, il servizio della redazione.
2: Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco contro l'Iran previsto per oggi, spiegando di aver accolto la richiesta degli alleati del Golfo mentre sarebbero in corso colloqui seri con Teheran. Il presidente americano avverte però di essere pronto a lanciare in qualsiasi momento un assalto su vasta scala se non verrà raggiunta un'intesa considerata accettabile da Washington. La Casa Bianca intanto ha giudicato insufficiente la nuova proposta in 14 punti avanzata dal regime iraniano. Sul fronte internazionale gli Stati Uniti hanno anche concesso una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo. Oggi intanto Vladimir Putin sarà a Pechino da Xi Jinping. Il leader russo ha definito l'alleanza tra Mosca e Pechino non diretta contro nessuno, parlando di una cooperazione per la pace e la prosperità globale.
1: Il 15,4% degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado che vive in zone svantaggiate abbandona la scuola. È il dato che emerge da un'elaborazione Istat per Save the Children nell'ambito della ricerca I luoghi che contano, pubblicata dall'ente alla vigilia di Impossibile 2026, la Biennale dell'Infanzia che si terrà il prossimo 21 maggio a Roma. Sul piano educativo si registrano maggiori disuguaglianze tra ragazze e ragazzi tra i vari quartieri della stessa città, dove si arrivano a registrare divari pari a quelli tra nord e sud del paese. Il divario più ampio, pari al 13,8 punti percentuali, si registra nella città di Venezia, dove gli studenti che hanno abbandonato gli studi o hanno ripetuto l'anno nelle aree di disagio urbano raggiunge il 21,7%, mentre la media cittadina si ferma al 7,9%. Differenze significative anche a Napoli, 18,1% contro 9,8% della media cittadina, e a Cagliari 18,9% contro il 9,7%. Distanze più contenute a Roma, 10,8% contro il 5,3%, mentre a Milano l'incidenza passa dal 14,3% al 7,6%. Lo sport e il calcio. Le ACT della nazionale brasiliana Carlo Ancelotti ha convocato Neymar per i prossimi mondiali. L'ex allenatore del Real Madrid ha incluso l'attaccante del Santos nella lista dei 26 giocatori che difenderanno i colori verde e oro alla prossima Coppa del Mondo. Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
0: Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
0: Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
3: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù coronato di spine.
0: Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, Re dei Giudei! Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù, caricato della croce, che sale al Calvario.
0: Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù.
0: Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega.

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

1, 2, 100. 1, 2, 3. 1, 2, 100. Non mi piace parlare, ma mi piace sentire. Non mi piace studiare, ma mi piace sapere. Non mi piace l'altezza, eppure amo volare. Ho le tasche bucate, i sogni sono caduti qui.

100. Non ho voglia di amare, però vivo col cuore. Sento freddo d'estate, sono fuoco nel mare. Non mi piace chi guarda, ma non vuole vedere che un sorriso alla carta.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Buon pomeriggio a tutti voi da chi vi parla in questo momento, Francesco. Adesso ci collegheremo in diretta con la chiesa di San Giuseppe per l'inizio del triduo di preparazione alla festa di Santa Rita da Cascia. Allora, questo è il primo giorno di preparazione e noi ci colleghiamo per la Santa Messa. Unitevi anche voi tramite la radio oppure tramite internet.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Iniziamo questo triduo in preparazione alla festa liturgica di Santa Rita d'Acacia. Affidiamo alla sua intercessione ciascuno di noi le nostre intenzioni e le nostre necessità. E in questo primo giorno del triduo affidiamo anche l'anima della nostra sorella Maria Franca nel suo primo anniversario. Chiediamo al Signore perdono di tutti i nostri peccati. Signore, che sei asceso alla destra del Padre e ci fai dono del tuo Spirito, abbi pietà di noi. Cristo, che sostiene ogni cosa con la potenza della tua parola, abbi pietà di noi. Signore, che hai vinto la morte e regni nei secoli, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, fa che lo Spirito Santo venga ad abitare in noi e ci trasformi in tempio della sua gloria, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, da Mileto, Paolo mandò a chiamare a Efeso gli anziani della Chiesa. Quando essi giunsero presso di lui, disse loro: «Voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo, fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia. Ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile, al fine di predicare a voi e distruirvi, in pubblico e nelle case, testimoniando a giudei e greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù. Ed ecco dunque, costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme, senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo, di città in città, mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio. E ora, ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti, tra i quali sono passato annunciando il Regno. Per questo attesto solennemente oggi, davanti a voi, che io sono innocente del sangue di tutti, perché non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio. Parola di Dio. Regni della terra, cantate a Dio. Pioggia abbondante, hai riversato, Dio, la tua esausta eredità. Tu hai consolidato e in essa ha abitato il tuo popolo, in quella che nella tua bontà hai reso sicura per il povero, o Dio. Di giorno in giorno, benedetto il Signore, a noi Dio porta la salvezza. Il nostro Dio è un Dio che salva. Al Signore Dio appartengono le porte della morte. Regni della terra, cantate a Dio.

Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo e io vengo a te. Parola del Signore. Iniziamo questo triduo in preparazione alla festa liturgica in onore di Santa Rita. E lo iniziamo con questa bellissima pagina del Vangelo che ci accompagnerà fino al sabato, il capitolo 17 di San Giovanni, la famosa preghiera sacerdotale che Gesù offre al Padre prima della sua passione, della sua morte e della sua risurrezione. Ed è anche in questo contesto che stiamo celebrando l'Eucaristia, in suffragio anche della nostra sorella Maria Franca, dove dentro questa preghiera sacerdotale c'è tutta la preghiera, l'intercessione di Gesù prima di lasciare questo mondo e tornare al Padre, ma c'è anche l'intercessione, la preghiera di tutta quanta la Chiesa che si rende strumento efficace per la salvezza delle anime. Se la Chiesa continua ad annunciare, a predicare il Vangelo, è perché è veramente stata fondata da Cristo. Tante dispute anche negli Atti degli Apostoli che abbiamo meditato in questo tempo pasquale. Se è veramente che viene da Dio, nessuno può farle del male alla Chiesa, perché è sorretta dalla forza dello Spirito Santo, che ci prepariamo anche noi in questi giorni nella commemorazione, nella celebrazione solenne della Pentecoste. Ed è bella questa preghiera perché ancora possiamo sentirci anche noi rassicurati dall'amore che Gesù offre e nutre per ciascuno di noi. Siamo stati consacrati al Padre appunto con l'offerta che Cristo ha voluto patire sulla croce per ciascuno di noi, e nessun male, nessun tormento può abbattersi contro i figli di Dio e i figli della Chiesa. Allora sentiamo veramente questo spirito del Signore che interagisce con il Padre e arriva a ciascuno di noi, sentendo veramente come Gesù, il Cristo, consacra totalmente la sua vita per ciascuno di noi. Io prego per coloro che tu mi hai dato, non prego per il mondo. Il mondo ancora fa fatica certamente a rimettersi nelle mani del Figlio, ma noi che siamo i figli di Dio, noi che abbiamo ricevuto la fede, siamo custoditi, siamo consacrati da questa preghiera sacerdotale, perché è una preghiera che Gesù offre per coloro che il Padre gli ha affidati fino alla fine dei tempi. Questa preghiera dovremmo veramente, questo testo del Vangelo dovremmo meditarlo quasi ogni giorno per ricordarci che noi siamo figli di Dio, per ricordarci che siamo stati appunto consacrati e nello stesso tempo comprati a caro prezzo dal sangue di Gesù Cristo. E questa pagina che in queste sere mediteremo veramente ci fa sentire tutto lo spessore, tutto l'amore, l'ampiezza che il Signore Gesù può offrire e offre per ciascuno di noi. Sentiamoci allora incoraggiati, accompagnati, amati dallo Spirito del Risorto che continua a soffiare sul cuore della Chiesa e, perché no, anche su tutta l'umanità. Ma è necessario che noi, come tutta l'umanità, sentiamo forte vibrare nel nostro intimo come lo Spirito ci chiama ogni giorno a un incontro di conversione con il Signore. Santa Rita, che poniamo alla nostra riflessione in questi giorni ancora, è stata tutta la sua vita una viva trasformazione e conversione all'amore di Cristo, sentendosi anche lei dentro questa pericope del Vangelo, consacrata dall'amore di Cristo. E ci aiuti sempre di più allora a riscoprire qual è il nostro linguaggio che dobbiamo sempre ogni giorno acquisire, ma qual è anche la nostra conversione, dove il Signore ci chiama, perché dobbiamo collimare la nostra anima alla luce di questa pagina del Vangelo. Ecco, dicevo prima, stiamo celebrando l'Eucarestia in suffragio di Maria Franca. Ho avuto modo di avere un dialogo spirituale, certamente non dico quello che ci siamo detti per non infrangere il segreto confessionale, ma è bello come la sua anima si è preparata all'incontro con il Signore. In questo incontro, da quell'incontro, quel giorno, se non sbaglio era l'8 maggio, passai da casa e la salutai il giorno della supplica della Madonna di Pompei. E veramente da questo incontro, negli orecchi, nel cuore, nella mente, risuona la sua voce, il modo di come si è presentata e si è preparata a questo incontro. Posso testimoniare un'anima veramente toccata dall'amore del Signore Gesù e dall'amore verso la Madonna, ma anche verso Santa Rita. Ecco perché questa sera allora abbiamo, insieme ai figli, scelto questa data per celebrare l'Eucarestia nel suo suffragio. Come primo giorno del Triduo di Santa Rita la affidiamo come sempre alla sua intercessione, però chiediamo a Maria Franca, come ci ricordava anche Don Paolo l'anno scorso durante le esequie, di poter pregare per noi, per i figli, il marito, la mamma, per i familiari che vivono questo tempo di distacco, di sofferenza, perché possa essere certamente accompagnato dal dono dello Spirito Santo, ma anche dalla sua presenza spirituale, come una mamma spirituale. Fratelli e sorelle, a immagine della comunità apostolica, riunita con Maria nel Cenacolo, viviamo nell'attesa dello Spirito Paraclito, primo dono del Risorto. Preghiamo insieme, diciamo: manda il tuo Spirito, Signore.
1: Per la Chiesa di Dio, preghi, pellegrina nel mondo, lo Spirito Santo le conceda di vivere l'esperienza missionaria che spinse i primi cristiani a portare il Vangelo fino ai confini della terra, preghiamo.
0: Manda il tuo Spirito, Signore.
1: Per i nostri pastori, lo Spirito del Signore risorto li renda attenti alle necessità del popolo cristiano e ispiri loro scelte sagge per la crescita della comunità, preghiamo.
0: Manda il tuo Spirito, Signore.
1: Per i catechisti e gli animatori, accompagnino i ragazzi e i giovani alla scoperta del volto gioioso di Cristo, preghiamo.
0: Manda il tuo Spirito, Signore.
1: Per le persone turbate dal dubbio, provate dalla malattia, affaticate dalla tribolazione, possano sentirsi amate e sostenute dalla premurosa carità dei fratelli, preghiamo.
0: Manda il tuo Spirito, Signore.
1: Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, la fede nella comunione dei santi alimenti la nostra speranza di giungere alla pace e alla gioia che non avranno mai fine, preghiamo.
0: Manda il tuo Spirito, Signore. Ascolta, Padre, la nostra preghiera, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, le preghiere dei tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo tuo Figlio, Signore dell'universo. Entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli, egli intercede per noi, mediatore e garante della perenne fusione dello Spirito, pastore e custode delle nostre anime, ci chiama all'unanime preghiera, sull'esempio di Maria e degli Apostoli, nell'attesa di una rinnovata Pentecoste, per questo mistero di santificazione e d'amore. Unita agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, della nostra sorella Maria Franca, ammettila alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci l'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Rita da Cascia, San Francesco da Paolo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente. Vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in iscondo dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa.

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Spirito Santo, amore e suavità del Padre e del Figlio, fiore e profumo della santità di Dio, fuoco divino acceso in me, rendi tutto nuovo il mio cuore, togli ogni macchia e oscurità, brucia ogni impurità e rendimi conforme all'immagine del Figlio divino. Spirito di fuoco che ti degni di abitare personalmente in me per santificarmi, accendi in me questo fuoco d'amore, penetra ed investi con la tua fiamma tutta l'anima mia, scaccia ogni affetto disordinato, spingimi a conquiste apostoliche, donami la grazia di essere fiamma e di ardere di puro ed eterno amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Preghiamo. O Padre che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera, il memoriale della Pasqua che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare, ci edifichi sempre nel vincolo della tua carità, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. L'eterno riposo donale, o Signore, splenda a lei la luce perpetua, riposa in pace. Amen. L'eterno riposo donale, o Signore, splenda a lei la luce perpetua, riposa in pace. Amen. L'eterno riposo donale, o Signore, splenda a lei la luce perpetua, riposa in pace. Amen. Buona serata.

così abbiamo concluso questa trasmissione, amici in ascolto di Radio Voce Amica, della Santa Messa in diretta dalla chiesa di San Giuseppe in Verbicaro.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Proseguono le operazioni di recupero dei sub dispersi nella tragedia avvenuta alle Maldive. Il team di specialisti finlandesi è riuscito a riportare in superficie i corpi della professoressa Valeria Montefalcone e del ricercatore Lorenzo Gualtieri dalla grotta sommersa di Alimatà. Nei giorni scorsi era già stato recuperato il corpo dell'operatore subacqueo Benedetti. Domani si tenterà invece di recuperare i corpi della figlia della docente Giorgia Somacal e della ricercatrice Oddenino. Intanto la procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. I magistrati disporranno l'autopsia una volta che le salme saranno rientrate in Italia e ascolteranno anche i connazionali presenti sulla safari boat Duke of York.
2: Veniamo in Italia. La procura di Modena ha chiesto la comparida dell'arresto della custodia cautelare in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha travolto 8 persone nel centro della città lanciandosi con l'auto contro la folla. Restano contestati i reati di strage e lesioni gravissime, ma non sono state formulate aggravanti legate al terrorismo e all'odio razziale. L'uomo si avvalse della facoltà di non rispondere davanti al GIP, ma ha consegnato agli investigatori i codici di accesso del proprio cellulare. Secondo il suo legale, nelle ultime ore El Kudri sarebbe apparso più lucido rispetto ai primi interrogatori.
1: Momenti di forte tensione durante l'udienza del processo per il femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa da Fragola nel Napoletano nel maggio del 2025. Imputato Alessio Tucci, 19enne ed ex fidanzato della ragazza, accusato di averla assassinata a colpi di pietra. Durante l'udienza qualcuno avrebbe rivolto minacce pesanti ai familiari della vittima con la frase «ti taglio la testa», facendo esplodere il caos nell'aula del tribunale. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nei processi per femminicidio e sulla tutela delle famiglie delle vittime.
2: La procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Samson, imputato per l'omicidio della ex fidanzata Ilaria Sula. Secondo l'accusa, il delitto sarebbe stato premeditato ed eseguito con freddezza. La giovane venne uccisa a coltellata, il suo corpo chiuso in un sacco fu poi gettato in un dirupo. I pubblici ministeri hanno contestato anche l'occultamento di cadavere. Samson aveva confessato il delitto nel corso delle indagini.
1: Proseguono nel Bergamasco le ricerche della testa di Pamela Genini, la donna uccisa lo scorso ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncin. La tomba della vittima era stata profanata alla fine di marzo, il corpo decapitato. Le operazioni si stanno concentrando in alcune aree rurali individuate dagli investigatori. Sul posto stanno operando i carabinieri insieme alle unità cinofile specializzate arrivate da Firenze. Secondo la procura le attività potrebbero andare avanti per diversi giorni, vista la ampiezza delle zone da controllare. Al momento l'unico indagato resta l'ex fidanzato Francesco Dolci.
2: La politica e il governo starebbe lavorando alla proroga dello scontro sulle accise carburanti, lo ha annunciato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti al termine del G7 Finanze di Parigi. Nel Consiglio dei Ministri di venerdì dovrebbero arrivare anche nuove misure dedicate al settore dell'autotrasporto. Giorgetti ha spiegato che il nodo principale resta quello delle coperture finanziarie in un contesto reso più complesso dai vincoli europei sul patto di stabilità. Il ministro inoltre ha confermato che l'Italia continua a lavorare con Bruxelles per estendere la clausola di salvaguardia europea anche al settore energetico.
1: La deputata Laura Ravetto lascia la Lega e aderisce a Futuro Nazionale, il movimento guidato dalla generale Roberto Vannacci. L'annuncio ufficiale arriverà giovedì durante un evento a Salso Maggiore Terme dedicato ai temi internazionali e geopolitici. Vannacci ha accolto con favore il passaggio della parlamentare, già una volta parlamentare di Forza Italia, sottolineando nell'esperienza maturata in 5 legislature. La scelta rappresenta un nuovo movimento negli equilibri interni al centrodestra.
2: E veniamo all'economia. Governo e regioni chiedono il ritiro del piano industriale annunciato da Electrolux, che prevede il dimezzamento della produzione e circa 1700 esuberi. Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha incontrato i rappresentanti dei territori che ospitano gli stabilimenti italiani dell'azienda. Al confronto è emersa una posizione comune: no ai licenziamenti collettivi e richiesta di un nuovo piano industriale condiviso con istituzioni e sindacati. Il confronto con l'azienda proseguirà il prossimo 25 maggio.
1: Stellantis ha oggi annunciato il lancio del progetto iCar, la nuova auto elettrica compatta che verrà prodotta nello stabilimento di Pomigliano d'Arco a partire dal 2028. Secondo il gruppo automobilistico, il progetto punta a realizzare un veicolo accessibile e completamente elettrico, ispirato al concetto europeo di mobilità per tutti. La produzione dovrebbe avvenire con volumi significativi e rappresenta un segnale importante per il futuro industriale dello stabilimento campano e dell'intero indotto automotive del territorio. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: RVA, Radio Voce Amica.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19:32.
3: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Eccoci qua, grazie alla nostra parte tecnica, alla nostra regia che ancora una volta ci supporta e ci sopporta, ma avrete ancora poco tempo.
1: Basta, ti prego, non dirlo mai più,
0: dai.
1: Non ce la faccio, mi esce dalle orecchie.
0: Dalle orecchie.
1: Anche dalle narici.
0: Silvia Poletti, la state ascoltando in questo momento, Alessandro Fizzotti, quello che ha aperto la puntata odierna del Fizz Show, il vostro talk show preferito.
1: Speriamo.
0: Ma sì, ce
1: l'auguriamo,
0: se no non sarebbero qui ad ascoltarci.
1: Altrimenti cambiate frequenza. Cari ragazzi,
0: ma mi mancava.
1: Siete ancora in tempo.
0: E quindi hashtag cambiate frequenza. Ormai adesso è così, no? Perché lei vuol fare la social. In realtà è molto asocial, sì.
1: In realtà
0: diciamo.
1: Sono molto boomer, ecco. Ti ringrazio per avermelo ricordato. Io penso che questo non sia comunque una critica, ma lo prendo come un complimento.
0: Allora, puntata
1: perché? Perché è bello essere boomer, lo sai?
0: Sì, assolutamente. Boomer, ma che cos'è la definizione di boomer, Silvia? Raccontiamolo.
1: Boomer è qualcuno che non sta al passo coi tempi, un po' vecchiotto da svecchiare.
0: E voi come vi sentite? Vecchiotti da svecchiare?
1: Ma io invece sono di un'altra filosofia, la filosofia chiaramente del vino.
0: Sì, il vino.
1: Il vino.
0: La filosofia del vino, in vino?
1: Più invecchia?
0: Veritas.
1: No.
0: No, dicevo.
1: Quello buono e quello invecchiato.
0: Ah,
1: no?
0: Tu sei quella lì, insomma. Che tu
1: certo.
0: Sei più invecchi, più sei buona, insomma.
1: Ma come no? È la saggezza dovrebbe arrivare. Beh, a te no, però di solito tu
0: così,
1: sei
0: però.
1: L'eccezione.
0: Che fa assolutamente la regola e quindi, ragazzi,
1: è bello.
0: Boomer è bello, dice Silvia. Per voi è bello o non è bello? Chi lo sa?
1: Ma scrivetecelo
0: qui. Siamo pronti per andare a questo punto con la puntata odierna. Due collegamenti speciali tra pochissimo.
1: Poi.
0: La notizia farlocca e tanta buona musica. Andiamo!

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro, passato e presente è un angolo di Eden, anche un

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera

0: Ed eccoci ritrovati a tutti gli ascoltatori del Fit Show. Affrontiamo un tema oggi che riguarda la medicina e che riguarda soprattutto molti di noi, ma di cui spesso ignoriamo i segnali. Parliamo di salute del cavo orale e nello specifico del gonfiore delle ghiandole salivari. Vi è mai capitato di sentire un fastidio magari sotto l'orecchio, sotto la mandibola, magari proprio mentre state mangiando, o di notare un gonfiore improvviso che vi preoccupa? Per capire quando si tratta di un semplice passaggio infiammatorio e quando invece serve l'occhio dell'esperto, abbiamo il piacere di avere con noi un ospite di altissimo profilo, il professore Leone Giordano, primario dell'unità di otorinolaringoiatria dell'ospedale San Raffaele di Milano e direttore della scuola di specializzazione presso l'Università Vita Salute San Raffaele. Professore, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Allora, Leone, partiamo dalle basi, no? Cosa sono esattamente le ghiandole salivari e perché la loro salute è così importante per la nostra vita di tutti i giorni?
1: Bene, allora, le ghiandole salivari sono delle strutture che noi definiamo esocrine, deputate che cosa? Alla produzione della saliva. E che cosa serve la saliva? La saliva, come voi tutti sapete, è un fluido importantissimo per la digestione degli alimenti, per lubrificare la cavità orale e proteggere anche le mucose. Quando noi abbiamo una riduzione del flusso di questa saliva, possiamo avere problematiche che sono legate appunto alle patologie delle ghiandole salivari. Riassumendo, le ghiandole salivari, abbiamo delle ghiandole salivari maggiori, che sono la parotide, la sottomandibolare, la ghiandola sottolinguale, e poi abbiamo tutta una serie di ghiandole salivari minori che tappezzano quelle che sono appunto le mucose delle labbra, delle guance, del palato e della bocca.
0: Leone, spesso ci accorgiamo di un problema perché sentiamo un gonfiore, no? È vero che il momento del pasto è un test importante, insomma, perché se la ghiandola fa male mentre mangiamo potrebbe esserci un calcolo, per esempio?
1: Sì, allora, come dicevo, il gonfiore del salivare può avere diverse cause. Una delle cause è appunto l'ostruzione del dotto della ghiandola salivare. Noi abbiamo fondamentalmente le ghiandole parotidi che si aprono nella cavità orale a livello del secondo molare superiore e poi abbiamo il dotto di Wharton, che proprio per le caratteristiche proprie della sua

0: diciamo, angolatura, a una fase in salita, può in qualche modo avere un rallentamento della fluidità della saliva, e quindi quando noi mangiamo, se c'è una piccola ostruzione come un calcolo, anche la saliva è più densa, la ghiandola non riesce in qualche modo a far uscire la saliva e si crea un gonfiore tipico appunto concomitante al pasto, quindi si chiama colica salivare, cioè il paziente non ha nulla, inizia a mangiare e si sente questo gonfiore improvviso a livello delle ghiande salivari.
1: Molti temono subito il peggio, no? Quando sentono un pallino o un gonfiore. Quali sono a questo punto, chiedo a te, i segnali che devono tranquillizzarci, magari legati ad un'infiammazione o al freddo, e quali invece sono i campanelli d'allarme che richiedono subito una visita dallo specialista?
0: Allora, generalmente il gonfiore legato a un'infiammazione ha tutti i segni dell'infiammazione, quindi il paziente può avere un dolore, può avere un affossamento della zona, può avere febbre, quindi si parla di una scialoadenite, cioè un'infiammazione della ghianda salivare. Le cause sono le virali, voi sapete tutti quella che è cosiddetta la parotite causata da un virus, il paromixovirus, o ci sono anche forme batteriche. Dobbiamo un po' allertarci quando invece abbiamo un nodulino indolente, piccolino, che tende a crescere, soprattutto di consistenza dura, e non ha una sintomatologia correlata a un'infiammazione, e quindi a questo punto potrebbe esserci una piccola lesione tumorale. La maggior parte delle ghiandole, dei tumori, sono tumori benigni, però ci possono anche dei tumori maligni. A questo punto, essendo questa una lesione indolente che tende a crescere, che non va via, a questo punto è meglio rivolgersi a uno specialista che attraverso un'ecografia, un ago aspirato, anche un'risonanza magnetica, va a indagare queste lesioni che sono un po' più sospette.
1: Per chiudere, al professore chiediamo anche un consiglio pratico per chi ci ascolta, no? Se sentiamo un leggero gonfiore, cosa possiamo fare a casa nelle prime 24-48 ore e cosa invece non dobbiamo assolutamente fare, Leone?
0: Ma allora, quando abbiamo un gonfiore iniziale, la cosa migliore è, se è un gonfiore modesto e non particolarmente doloroso, la cosa più, diciamo, più consigliabile è quella di bere un po' di più, perché bere più acqua permette di diluire la saliva, e quindi se c'è una minima ostruzione, quindi si favorisce il deflusso di questa saliva, e generalmente si possono anche mangiare delle caramelle senza zucchero o magari degli agrumi che facilitano un po' lo svuotamento della ghiandola. Se invece questo dolore tende un po' ad aumentare, associato a febbre, e non sparisce dopo qualche giorno, a volte bisogna anche partire con degli antibiotici e degli antinfiammatori. Ecco, quello che non è assolutamente da fare è avere un nodulo o una lesione e far finta di niente, perché purtroppo a volte si lascia lì una lesione dicendo ma sì, non è niente, non mi dà fastidio. Quel punto lì invece, se persiste e tende a non andare via, soprattutto non è dolorosa, chiaramente un esame assolutamente semplice, che è un'ecografia che non dà nessuna radiazione ed è un esame, diciamo, abbastanza, cioè assolutamente indolore e ripetibile, è sicuramente consigliabile.
1: Ringraziamo il professor Leone Giordano, primario dell'unità di otorinolaringoiatria dell'ospedale San Raffaele di Milano, per la sua chiarezza e semplicità nelle risposte, e buon lavoro.
0: Buongiorno a tutti e grazie dell'attenzione.

per voi il Fit Show, il nostro talk show veramente che parla, no, della vita di tutti i giorni. Stiamo raccontandovi la vita attraverso le voci dei nostri ospiti, ma anche attraverso le notizie di Silvia, che tra poco arriveranno, le notizie farlocche, non potete perderle.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
1: Radio

0: Siamo all'interno del nostro spazio dedicato all'olfatto. Qui con noi abbiamo Ornella Gamberini. Ciao Ornella, bentrovata.
1: Ciao Fitz, tutto bene, a posto?
0: Tutto a postissimo, grazie. Oggi parlare di un profumo, di un odore veramente molto particolare, che è quello del mare, Ornella.
1: Esatto, l'odore del mare, si avvicinano un po' le vacanze, per cui mi sembra giusto parlare di questo odore che tutti conosciamo, l'odore del mare, perché veramente ci sono odori che vorremmo poter chiudere in una bottiglia per poterli respirare quando abbiamo bisogno di sentirci meglio, di evadere, di evocare magari anche qualche ricordo. Ecco, questo è secondo me veramente l'odore del mare. Questo profumo che ha per ognuno di noi una storia, perché per molti l'odore della sabbia calda mescolata a quello della crema solare e magari anche a scocco, quindi un odore dolce, avvolgente, caldo. Per molti altri invece l'odore del mare è quel mix inconfondibile di salsedine, di alghe, di iodio. Ma come tutti gli odori, ovviamente la sua natura ha un fondamento chimico che trova le radici della propria formula proprio all'interno del mare stesso e dei suoi abitanti. Ma la cosa bella del profumo del mare, del suo odore pungente, unico, persistente, è che per ognuno di noi può assumere note specifiche e personali legate veramente ai nostri ricordi. Per i bambini l'odore del mare è sabbia, sale, gelato. Per un adolescente sarà quello di una passeggiata in riva al mare la sera con gli amici o con l'amichetta, quindi l'odore della resina delle pinete. Per chi ama pescare in mare è l'odore dell'acqua e sarà collegato a quello della miscela che si mette nel motore della barca. Diventa quindi normale cercare di ricreare o ritrovare quel profumo anche nel quotidiano, quando il mare diventa un ricordo o un miraggio della routine, nella routine dell'inverno. Le notti marine, conosciute anche come notte ozoniche o acquatiche, evocano veramente l'aroma fresco e spumeggiante dell'oceano. Sono formulate per replicare il sapore salato dell'acqua di mare, la mineralità delle rocce bagnate e la freschezza dell'aria aperta e il calore del sole sulla pelle. Ecco quindi che molti nasi hanno cercato di ricreare questo profumo nelle loro fragranze. E uno dei primi profumi in assoluto con queste note è sicuramente Acqua di Gio, lanciato sul mercato nel lontano 1996 ed è tuttora in commercio ed è sempre uno dei profumi più venduti, un profumo creato dal naso Alberto Morillas per Giorgio Armani, che Giorgio Armani ha definito l'incontro dell'oceano con le rocce, o Pierre Montal che con il suo Motu e poi con Sunflower ha portato nella profumeria artistica queste note marine ozonate. Però in questo momento la fragranza più gettonata è sicuramente Megamare di Orto Parisi, dove il suo naso creatore Alessandro Gualdieri ci fa scoprire e immaginare la profondità del mare, quindi un profumo marino, ma a differenza di tutte le fragranze ozonate che sono anche molto aperte, luminose, chiare, questo profumo è molto, come posso chiamarlo, scuro, un profumo molto scuro che dà proprio l'idea della profondità degli abissi. L'odore del mare è un odore che tutti noi amiamo, perché riporta alla felicità, alla libertà, alla spensieratezza e anche alle vacanze. Buone vacanze!
0: Prima o poi arriveranno anche quelle, grazie.
1: Speriamo bene.
0: Un abbraccio di cuore, alla prossima, ciao.
1: Un bacio, buona giornata a tutti.

0: Recuperate le Maldive i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Modena, nessuna aggravante terroristica contestata a Salim El Kudri. Tensione in aula al processo per il femminicidio della 14enne Martina Carbonaro da Fragola. Chiesto l'ergastolo per Mark Anthony Samson per omicidio di Ilaria Sula. Proseguono nel bergamasco le ricerche della testa di Pamela Genini. Il governo lavora alla proroga dello sconto sulle accise e a nuove misure per l'autotrasporto. Laura Rebetto lascia anche la Lega e aderisce al movimento di Roberto Vannacci. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Proseguono le operazioni di recupero dei sub dispersi nella tragedia avvenuta alle Maldive. Il team di specialisti finlandesi è riuscito a riportare in superficie i corpi della professoressa Valeria Montefalcone e del ricercatore Lorenzo Gualtieri dalla grotta sommersa di Alimatà. Nei giorni scorsi era già stato recuperato il corpo dell'operatore subacqueo Benedetti. Domani si tenterà invece di recuperare i corpi della figlia della docente Giorgia Somacal e della ricercatrice Oddenino. Intanto la procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. I magistrati disporranno le autopsie una volta che le salme saranno rientrate in Italia e ascolteranno anche i connazionali presenti sulla safari boat Duke of York.
2: Veniamo in Italia. La procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha travolto 8 persone nel centro della città lanciandosi con l'auto contro la folla. Restano contestati i reati di strage e lesioni gravissime, ma non sono state formulate aggravanti legate al terrorismo e all'odio razziale. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP, ma ha consegnato agli investigatori i codici di accesso del proprio cellulare. Secondo il suo legale, nelle ultime ore El Kudri sarebbe apparso più lucido rispetto ai primi interrogatori.
0: Momenti di forte tensione durante l'udienza del processo per il femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa da Fragola nel napoletano nel maggio del 2025. Imputato Alessio Tucci, 19enne ed ex fidanzato della ragazza, accusato di averla assassinata a colpi di pietra. Durante l'udienza qualcuno avrebbe rivolto minacce pesanti ai familiari della vittima con la frase «ti taglio la testa», facendo esplodere il caos nell'aula del tribunale. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nei processi per femminicidio e sulla tutela delle famiglie delle vittime.
2: La procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Samson, imputato per l'omicidio della ex fidanzata Ilaria Sula. Secondo l'accusa, il delitto sarebbe stato premeditato ed eseguito con freddezza. La giovane venne uccisa a coltellate, il suo corpo chiuso in un sacco fu poi gettato in un dirupo. I pubblici ministeri hanno contestato anche l'occultamento di cadavere. Samson aveva confessato il delitto nel corso delle indagini.
0: Proseguono nel bergamasco le ricerche della testa di Pamela Genini, la donna uccisa lo scorso ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncin. La tomba della vittima era stata profanata alla fine di marzo, il corpo decapitato. Le operazioni si stanno concentrando in alcune aree rurali individuate dagli investigatori. Sul posto stanno operando i carabinieri insieme alle unità cinofile specializzate arrivate da Firenze. Secondo la procura, le attività potrebbero andare avanti per diversi giorni, vista l'ampiezza delle zone da controllare. Al momento l'unico indagato resta l'ex fidanzato Francesco Dolci.
2: La politica e il governo starebbe lavorando alla proroga dello scontro sulle accise e carburanti, l'ha annunciato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti al termine del G7 Finanze di Parigi. Nel Consiglio dei Ministri di venerdì dovrebbero arrivare anche nuove misure dedicate al settore dell'autotrasporto. Giorgetti ha spiegato che il nodo principale resta quello delle coperture finanziarie in un contesto reso più complesso dai vincoli europei sul patto di stabilità. Il ministro ha inoltre confermato che l'Italia continua a lavorare con Bruxelles per estendere la clausola di salvaguardia europea anche al settore energetico.
0: La deputata Laura Ravetto lascia la Lega e aderisce a Futuro Nazionale, il movimento guidato dalla generale Roberto Vannacci. L'annuncio ufficiale arriverà giovedì durante un evento a Salso Maggiore Terme dedicato ai temi internazionali e geopolitici. Vannacci ha accolto con favore il passaggio della parlamentare, già una volta parlamentare di Forza Italia, sottolineando nell'esperienza maturata in 5 legislature. La scelta rappresenta un nuovo movimento negli equilibri interni al centrodestra.
2: E veniamo all'economia. Governo e regioni chiedono il ritiro del piano industriale annunciato da Electrolux, che prevede il dimezzamento della produzione in circa 1.700 esuberi. Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha incontrato i rappresentanti dei territori che ospitano gli stabilimenti italiani dell'azienda. Al confronto è emersa una posizione comune: no ai licenziamenti collettivi e richiesta di un nuovo piano industriale condiviso con istituzioni e sindacati. Il confronto con l'azienda proseguirà il prossimo 25 maggio.
0: Stellantis ha oggi annunciato il lancio del progetto iCar, la nuova auto elettrica compatta che verrà prodotta nello stabilimento di Pomignano d'Arco a partire dal 2028. Secondo il gruppo automobilistico, il progetto punta a realizzare un veicolo accessibile e completamente elettrico, ispirato al concetto europeo di mobilità per tutti. La produzione dovrebbe avvenire con volumi significativi e rappresenta un segnale importante per il futuro industriale dello stabilimento campano e dell'intero indotto automotive del territorio. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
3: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
4: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
5: It's show.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Eccoci trovati ancora una volta in linea diretta all'interno del Fit Show con le nostre notizie. Silvia,
1: senti qua, andiamo a Detroit.
0: Detroit,
1: nel cuore del Michigan.
0: Che cosa succede a Detroit?
1: È stata inaugurata la prima strada pubblica degli Stati Uniti
0: che cosa fa questa strada pubblica?
1: Che ricarica le auto elettriche, ma mentre ci passi sopra.
0: Ma veramente?
1: No.
0: È incredibile.
1: No.
0: Cioè, non è incredibile. Esiste,
1: bravo.
0: Ecco, appunto.
1: Ecco, non è roba da film, voglio dire.
0: Ma raccontacela.
1: È semplice elettricità wireless. Sotto l'asfalto ci sono bobine di rame collegate alla rete elettrica che trasferiscono energia al veicolo grazie a un campo magnetico. Se l'auto ha il suo ricevitore speciale installato, ti ricarichi mentre procedi, rallenti o resti parcheggiato. Dunque, devo dirti che per ora è un tratto di un quarto di miglio,
0: Sì. Cioè, diciamo, è un tratto sperimentale,
1: 500
0: no?
1: metri per
0: ecco,
1: dire
0: appunto.
1: La verità. Però puntano ad estenderlo a un miglio. Il costo pensa che è da far girare la testa, gli occhi, le orbite, il naso, tutto quello che hai, anche
0: sì, ecco anche quello.
1: Infatti
0: gira.
1: Perché
0: sì.
1: Esatto, perché costa circa 1,9 milioni di dollari di fondi statali.
0: Mamma mia,
1: è troppo.
0: Cioè questo tratto di strada.
1: Però ti dico anche sì che ci sono delle prove molto simili in Svezia e Israele e sono progettate anche per la Germania e l'Italia.
0: Ma dai.
1: L'obiettivo chiaramente è niente più soste forzate al dispositivo, come dire, che ricarica. Sai che adesso le auto elettriche devono
0: certo.
1: ricaricarsi, devono stare a ricaricarsi, non so, per esempio un'ora, due ore, tre
0: certo.
1: ore, insomma non è tanto comodo, diciamo. Quindi in realtà in questo modo possiamo dire addio all'ansia da autonomia.
0: All'ansia da autonomia, all'ansia da ricarica.
1: E poi questo vorrebbe dire batterie più leggere e quindi più
0: diciamo
1: comodità.
0: Un modo per tenere l'attività della batteria sempre carica e quindi in questo caso senza fermarsi si va avanti.
1: Magicamente ti ricarichi mentre magari sei bloccato
0: esatto.
1: nel traffico.
0: Un mantenitore come di ricarica.
1: Un caricatore sotto il tappeto
0: esatto.
1: in casa, cosa dici? Solo che non ti serve nemmeno
0: cercare.
1: Una bella
0: idea.
1: Ci passi
0: dire.
1: Sopra, zac.
0: Cara, però una bella idea.
1: Però carica.

0: Insomma, per chi ha la macchina elettrica o sta pensando per il futuro un acquisto di una di un'auto elettrica, che lo fa per l'ambiente, lo ricordiamo prima di tutto per tutti sì. noi, bella questa idea che arriva direttamente da Detroit, dagli
1: Vero.
0: Stati Uniti, di questo tratto di autostrada,
1: di questo tratto
0: di questo tratto di strada
1: sì?
0: che praticamente ricarica, auto ricarica la nostra velivolo, la nostra
1: però,
0: macchina.
1: Il costo, lo diciamo, mi sembra
0: sì,
1: un
0: sì,
1: tantino
0: sì.
1: limitante.
0: Il costo è veramente un po' troppo, voglio dire, per questo piccolo tratto
1: sì.
0: di strada, ma è interessante perché probabilmente, visto che è stata la prima che hanno realizzato, adesso ne stanno facendo altre in giro per il mondo, potrebbe essere interessante il fatto che facendone altre magari limiteranno i costi, sì.
1: E
0: no?
1: chiaramente poi dal punto di vista ingegneristico è incredibile, no? Come
0: certo.
1: invenzione, l'asfalto parla al veicolo e gli dà corrente. E prova a immaginare un camion grosso che passa sopra, le bobine che stanno lì 40 anni ma il manto dura 20. È un problema.
0: È un
1: Quindi
0: problema.
1: Ogni 20 anni bisogna rifare l'asfalto e sperare che quelle bobine stiano ancora lì intatte. Quindi in pratica stanno cercando di trasformare le strade pubbliche in biogasoliere, come dire, sotto l'asfalto. Passi, respiri, consumi, ma ricarichi. E se
0: viva.
1: Funziona, l'auto diventa come il cellulare, Ale. Ti si ricarica ovunque senza pensare a nulla. Oh, abbiamo parlato della strada del futuro.
0: Una ricarica senza fili continua, insomma. Grazie
1: sì.
0: Silvia per questa notizia.
1: Ah, vabbè, allora prego. No, perché stavo dicendo, se tra qualche anno guidi e ti fermi al semaforo, magari ti sentirai ricaricato.
0: Evviva la ricarica. Ciao a tutti, ricaricatevi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

tra qualche istante nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Questi principali titoli: meno piogge ma più alluvioni. Uno studio dell'Università della Calabria spiega il paradosso mediterraneo. Arrestato un 18enne accusato di intimidazioni contro il personale di un centro per minori stranieri nel Reggino. Il grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria è tra i primi in Italia con la nuova terapia CAR-T contro i tumori del sangue. Al via Catanzaro la 23esima edizione del Gutenberg Calabria con oltre 14.000 studenti coinvolti. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Più siccità ma anche fenomeni estremi sempre più violenti, il cosiddetto paradosso mediterraneo, al centro di uno studio condotto dai ricercatori del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente dell'Università della Calabria. La ricerca, sviluppata nell'ambito del progetto Tech4U, finanziato con fondi PNRR, evidenzia il ruolo determinante del riscaldamento del mare nell'alimentare precipitazioni improvvise e intense. Secondo gli studiosi, il Mediterraneo sempre più caldo accumula energia che poi si scarica sotto forma di nubifragi e alluvioni, mentre nello stesso tempo aumentano i periodi di siccità e la scarsità di risorse idriche, un fenomeno che sta cambiando profondamente il clima della Calabria e dell'intero sud Italia. Nel Reggino, un 18enne è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di aver intimidito e vessato il personale di una struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati a Sant'Ilario dello Ionio. Secondo l'accusa, il giovane avrebbe minacciato ripetutamente un assistente sociale e altri operatori del centro, provocando anche un clima di forte paura tra i dipendenti, alcuni dei quali si sarebbero dimessi per timore di subire aggressioni. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal GIP di Locri. Importante traguardo sanitario per la Calabria: grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria e tra i primi centri italiani ad aver attivato la nuova terapia CAR T Ciltacella contro il mieloma multiplo recidivante. La struttura sanitaria ha avviato dal 26 aprile le procedure per il primo paziente trattato con questa innovativa terapia cellulare, considerata una delle più avanzate nel contrasto ai tumori del sangue. Secondo l'azienda ospedaliera, si tratta di un modello di eccellenza che conferma il ruolo crescente della sanità calabrese nella medicina ad alta specializzazione. E dalla sanità passiamo alla cultura. Ha preso il via al Teatro Comunale di Catanzaro la 23esima edizione della Gutenberg Calabria, il progetto culturale che mette in rete 40 scuole della regione. Fino al 23 maggio oltre 14.000 studenti parteciperanno a incontri, dibattiti e laboratori dedicati al tema catastrofi e mondi nuovi, con la presenza di circa 250 autori e ospiti del panorama culturale nazionale. Tra gli appuntamenti più attesi anche quelli con lo scrittore Christian Raimo, finalista al premio Strega. Infine, nel Vibonese la polizia ha scoperto a Filandari una centrale clandestina per lo smontaggio di auto rubate. Gli agenti hanno trovato numerosi pezzi di ricambio riconducibili a furti avvenuti anche fuori regione. Un uomo è stato denunciato per ricettazione. E questa era anche l'ultima notizia. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché supererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il cortello e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Labyrinth, come in. Labyrinth, come in.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: mira que tú estás rica.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua radio.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così.

hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo. È che quando mi metto in gioco vengo eliminato i supplementari.

0: malinconia.
1: RVA, Radio Voce Amica.

Vita vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Vita vega così, sembra che il paradiso